Capital Gold, i grandi classici della musica su Radio Capital.

0: Capital Gold. Gold. Gold. Gold.
1: Riempi la notte di grande musica con Radio Capital.
0: Capital Gold.

0: Capital Gold. This is
1: Gold, Gold, Gold,
0: Gold,
1: Capital Gold,
2: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.
1: Shh.

0: Capital Gold su Radio Capital.
1: Nel suo posto in riva al fiume Suzanne ti ha voluto accanto, e ora ascolti andar le barche, ora puoi dormirle al fianco. Sì, lo sai che lei è pazza, ma per questo sei con lei, e ti offre il tè e le arance che ha portato dalla Cina, e proprio mentre stai per dirle che non hai amore da offrirle, lei è già sulla tua onda e fa che il fiume ti risponda che da sempre siete amanti. E tu vuoi viaggiarle insieme ciecamente.

dalla sua torre di legno, e poi quando fu sicuro che soltanto agli annegati fosse dato di vederlo, disse: siate marinai finché il mare vi libererà. E lui stesso fu spezzato, ma più umano, abbandonato nella nostra mente, lui non naufragò. E tu vuoi viaggiargli insieme, vuoi viaggiargli insieme ciecamente, forse avrai fiducia in

come io sono più propenso a credere, come molti di voi probabilmente già sanno, saremo noi che abbiamo nella testa quell'unico, solo, antico, maledetto

0: Capital Gold.
1: Corri da Troni, fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
3: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
5: Una perturbazione atlantica dalla Francia porta piogge sparse sul nord-ovest in spostamento verso il nord-est. Nelle prossime ore, infatti, i primi fenomeni interesseranno Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata il peggioramento raggiungerà, con piogge più persistenti e locali rovesci, buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Capital Classic su Radio Capital.

0: Questa è Radio Capital. Solo bella musica.
1: Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre acquista PC, tablet o TV e ricevi un buono fino a 300 euro spendibile subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
2: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
3: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro. E la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Capital Classic.

0: Capital Classic su Radio Capital.
1: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
3: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
2: Oh bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
3: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.
4: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
6: Le notizie delle 7 a Radio Capital. Buongiorno da Roberto Ciuti. Fondatore del colosso immobiliare cinese Evergrande, Su Yavin, è stato condannato all'ergastolo per una serie di reati finanziari, tra cui frodi finanziari continue su larga scala. Il nuovo fronte di Trump, il presidente americano minaccia la guerra economica contro l'Iran parlando di isolamento senza precedenti. Teheran a sua volta minaccia di colpire obiettivi americani anche in Europa in caso di escalation del conflitto. Tra i possibili obiettivi, secondo il Financial Times, basi e asset in Bulgaria e Cipro, ma anche cavi sottomarini in fibra ottica sotto Hormuz. E della necessità di avviare un processo di pace ha parlato ieri Papa Leone durante l'udienza del mercoledì. Sentiamo.
7: La pace è un bene prezioso, è grande. Occorre un forte e costante impegno per realizzarla, seguendo con onestà e verità le vie che la costruiscono e la confermano nella società.
6: Due tragedie in Campania. Ieri in Salento un 72enne è stato attaccato e ucciso da due Rottweiler, probabilmente fuggiti da un'abitazione nelle vicinanze, mentre un uomo di 45 anni è stato trovato morto nelle campagne di Loreto a Prutino, in provincia di Pescara. Secondo i primi esami medici, per lui è stato fatale uno shock anafilattico seguito alla puntura di un calabrone. Due italiani ai quarti di finale del torneo di tennis di Cincinnati. Flavio Cobolli ha battuto in 3 set lo spagnolo Jodar, mentre Lorenzo Musetti ha superato in 2 set il portoghese Faria. Sta per iniziare Breakfast Club con Riccardo Quadrano. Capital News torna alle 8.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl, vale davvero.
9: Quanti italiani si sono

0: lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre. E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: non doveva concedere un po' di tregua il grande caldo? Almeno gli esperti meteo ci avevano avvertito di ciò, perché pure stamattina è tutto un po' appiccicoso. Tanto ho sentito poco fa anche un vocale del nostro amico Stefano da Palermo, che ormai ogni mattina ci fa le previsioni per la sua terra. Dice: guardate che qui ancora fa caldo, 37 gradi, 38. Oh, una tregua un po' mascherata, diciamo così.
1: Radio Capital, The Breakfast Club.
0: Che dobbiamo fare, caro Sergio Martelli? D'altronde siamo al 20 di agosto ed è anche giusto che agosto faccia il suo mestiere, che quindi faccia un pochino caldo. Buongiorno da Riccardo Quadrano, Sergio Martelli l'abbiamo già salutato, salutiamo anche la nostra Elisa Lancia in redazione e tutti quanti stanno già scrivendo al 342-342-2190 come Yara, che ci scrive da Lodi e dice: qui è fresco e sta per piovere. Quindi vedete, c'è qualche parte d'Italia dove forse si comincia davvero a respirare un po'. Intanto è appena arrivata la notizia che c'è stata una nuova scossa di terremoto piuttosto violenta in Indonesia, 5.9, proprio nella regione dell'isola di Flores, che era quella che era stata colpita dal terremoto fortissimo dei giorni scorsi. Ovviamente vi daremo dei ragguagli nel corso della nostra programmazione, con uno sguardo naturalmente all'agenzia, anche perché ricordiamo che almeno fino a un po' di tempo fa c'erano ancora diverse centinaia di italiani che erano bloccati sull'isola di Flores nell'impossibilità di trovare un volo, nella concitazione della situazione per rientrare in Italia. Quindi monitoreremo con attenzione questa cosa. Allora, abbiamo sentito la nostra sigla, quella sì riconoscibile, quella di The Breakfast Club, l'informazione del mattino di Radio Capital. Anche questa mattina ce ne stiamo insieme fino alle 9. Ma a proposito di sigle, mi ha colpito molto questa mattina un articolo che è stato pubblicato nelle pagine interne di Libero, dove si sottolinea come non sia più come una volta, quando i programmi estivi erano riconoscibili, assai riconoscibili, soprattutto per le vecchie sigle tormentone. Adesso questa cosa è un po' sparita, cioè praticamente chi si occupava di fare in modo che queste sigle restassero nella testa di chi seguiva quei programmi di intrattenimento estivi, adesso si va molto di repliche purtroppo, praticamente evidentemente è sparita un po' di ispirazione. Noi ne abbiamo selezionate due o tre che probabilmente solleticheranno la vostra fantasia e muoveranno i vostri ricordi, perché effettivamente poi risentirle, soprattutto per chi ha una certa età, è un attimo ricantarle tutte insieme. Per esempio, vorremmo iniziare con questa sigletta che faceva parte di un programma, se non sbaglio era condotto forse da Milli Carlucci. Adesso cercheremo di fare un po' di chiarezza, perché abbiamo preso le cose così un pochino di fretta, però intanto vi faccio ascoltare la sigla e voi capirete. Vai!

Bellezze al bagno, questa Beach on the Beach, comunque era di quegli anni lì, anni 80 se non sbaglio, con questa sigletta sulle note appunto di Barbara Ann, The Beach Boys, insomma, una cosa abbastanza divertente. E poi c'era un altro programma secondo me abbastanza geniale, che ci riportava appunto sempre a quei tempi lì, e siamo se non sbaglio negli anni 90, ed era Emilio 90, dove c'era tra l'altro una straordinaria Atina Cenci dei Giancattivi, che era una delle protagoniste di questo show. E qui basta dire Emilio e in un attimo cantiamo questa.

0: Eccolo qui.
1: Perché qui, tra l'altro, il leitmotiv della trasmissione era, diciamo, la parte femminile che si lamentava per il chiodo fisso del pallone dei loro compagni. E allora ecco perché si arrivava anche a questi eccessi. E poi quella che almeno personalmente mi sta più nel cuore, perché è stata una competizione alla quale tenevo tantissimo, e lì si faceva davvero il tifo per le città italiane che venivano selezionate per questo show, che appunto racchiudeva all'interno tutta una serie di giochi molto divertenti che impegnavano varie città europee l'una contro l'altra, ed era Giochi senza frontiere.

insomma, te l'ho ricordato, che tanto era preceduta dalla sigla dell'Eurovisione, no? Tanto per intenderci, poi chissà perché tutte le volte che mi viene in mente Giochi Senza Frontiere e mi viene in mente una delle città dell'Italia che partecipava a questa competizione, mi viene in mente Lignano Sabbiadoro. Non so perché, ma Lignano Sabbiadoro forse ha fatto più di una partecipazione a Giochi Senza Frontiere, ma sicuramente si è ritagliato un ruolo da protagonista in questa competizione, dove c'erano i giudici Olivieri e Pancaldi, che quando facevano com'era? 3, 2, 1 col fischio e lì iniziava la competizione. Vabbè, ci siamo fatti un po' un salto nel passato con queste siglette che adesso, per quanto riguarda la programmazione estiva, sono un po' sparite. Stanno arrivando copiosi i vostri messaggi. Qui ci scrivono anche, sì, beh, questo lo ricorda la grandissima, dice, vediamo un po', Dario che scrive: la sigla per eccellenza era quella del pranzo e servita, avevo pure il gioco da tavolo, lo avevo anch'io, e mi facevo delle partite infinite con amici e parenti. Però sai, più che altro quella è una programmazione che ci accompagnava per tutto l'anno. Qui parlavamo soprattutto del periodo estivo.

quando magari si usciva a prendere un gelato e si fischiettava la sigla che avevamo appena ascoltato. Comunque 342 342 2190 per i vostri messaggi e per i vostri ricordi sulle sigle delle

novità qui in rotazione su Radio Capital e anche all'interno di The Breakfast Club con questo Cascasse il Duomo alle 7.14. Abbiamo deciso di iniziare in modo un po' così eccentrico la puntata di oggi, facendovi riascoltare delle sigle di programmi TV che hanno caratterizzato, diciamo, la nostra giovinezza e che adesso soprattutto nei programmi estivi sono un po' sparite. Come dimenticare ad esempio Super Gulp, ci scrive Enrico da Cesena. Super Gulp fu davvero una grandissima intuizione della Rai degli anni 80, inizio anni 80. Praticamente erano i fumetti in TV, furono realizzati da quella mente eccelsa che è Giancarlo Governi, che era riuscito a fare questa striscia, se non sbaglio nel tardo pomeriggio, forse del giovedì, se non vado errato, quando appunto all'interno di Super Gulp c'erano l'animazione dei fumetti di Alan Ford, di Nick Carter, qualcosa anche a livello di supereroi. Insomma, era veramente un grandissimo appuntamento per chi a quell'età era giovane, tanto giovane come il sottoscritto, e davvero qualsiasi cosa si stesse facendo si risaliva velocemente a casa per non perdersi questa mezz'oretta forse più o meno di programmazione di Super Gulp, che fu uno dei programmi sicuramente più acclamati, di maggior fortuna di quel periodo. Poi ci scrive anche Antonio: i festival bar, i festival canori estivi come Valigia Blu in TV, i pomeriggi della domenica di Rete 3 con i film italiani anni 50 e 60. Sì, vabbè, lì magari è una programmazione particolare, diversa rispetto a quella attuale. Anche Gabriele da Pavia ricorda Super Gulp, fumetti in TV. E Augusto scrive: ogni volta che sento la sigla dei Giochi Senza Frontiere mi scappa subito un 2-3 appunto di Olivieri e Pancaldi, che erano gli inappuntabili e incorruttibili giudici di questa competizione che tanto ci faceva compagnia in quelle afose sere d'estate. Ci ringrazia Alessandro per questo inizio col botto, dice, di queste sigle. Ce ne stanno mandando davvero tanti di messaggi, mi raccomando, se mandate messaggi vocali che siano brevi, 25-30 secondi, così riusciamo a mandarli tutti in onda e far ascoltare anche quelli che sono i vostri ricordi. Ne approfitto per ricordare il nostro numero WhatsApp, che è il 342-342-2190, e quando rientriamo fra un po' vi parliamo di una spiaggia davvero particolare che sta facendo parlare di sé.

The Breakfast Club con Riccardo Guadagnino insieme fino alle 9. Poco fa vi avevo lasciati preannunciando la presentazione di una spiaggia molto particolare che sicuramente in tanti conosceranno, che io in realtà ho conosciuto nella sua realtà così singolare solo in tempi relativamente recenti. È una spiaggia che si trova a Trieste ed è quella che viene definita in gergo la spiaggia del Pedocin, questo è il nome popolare del bagno comunale alla Lanterna, uno stabilimento balneare che ha questa particolarità che affonda nei tempi addirittura dell'impero austro-ungarico, quando appunto Trieste faceva parte di questo impero. Cioè la spiaggia offre una separazione tra uomini e donne, separazione molto rigorosa che viene sancita da un vero e proprio muro che è stato costruito appunto in quei tempi. Inizialmente era una staccionata, poi è diventato un muro vero e proprio che separa queste due parti dello stabilimento, da una parte gli uomini e dall'altra parte le donne con bambini fino a 12 anni, una separazione che tra l'altro prosegue fin dentro il mare e che fa appunto dello stabilimento La Lanterna un caso praticamente unico in Europa. E nonostante tutto, almeno dal mio punto di vista, perché mi sembra una cosa piuttosto irrituale, gli affari per questo stabilimento vanno benissimo. Ci sono dei numeri che sono stati registrati anche quest'estate che sono una sorta di record: tra maggio e luglio quasi 107.000 ingressi per un incasso vicino ai 120.000 euro, il solo luglio ha totalizzato quasi 54.000 presenze, anche perché effettivamente il biglietto è davvero alla portata di tutti, perché entrare costa appena 1,20 euro. Ovviamente è uno stabilimento che è diventato anche una grande curiosità turistica, perché appunto ci sono due ingressi, due settori e in mezzo questi 74 metri di muro che dividono appunto le due parti dello stabilimento, e appunto da una parte gli uomini e dall'altra le donne. C'è ancora un po' di incertezza sull'origine del nickname, diciamo così, di questo stabilimento, appunto il Pedocin, che può significare in dialetto piccolo pidocchio, forse per la folla che è stipata sulla spiaggia o per i soldati che magari a quei tempi andavano a lavarsi, ma pedoci sono anche le cozze che un tempo erano allevate nelle acque vicine. Poi c'è anche una terza teoria che fa derivare questo nome da Chodin, cioè il chiodino che a quei tempi i bagnanti che non avevano grandi possibilità economiche portavano da casa, lo piantavano nelle assi di quella che all'inizio era una staccionata per appendere gli abiti quando si spogliavano lì al mare. Insomma, una cosa davvero curiosa, chissà se qualcuno degli ascoltatori non possa raccontarci la sua esperienza diretta al

0: ovviamente la cura dei bambini in spiaggia è solo e sempre competenza delle donne, perché gli uomini, si sa, non sono in grado di badare ai figli in spiaggia.
1: Ecco qua il messaggio un po' al vetriolo di Manu, che ha preso, diciamo, una spigolatura della notizia che abbiamo dato poco fa, perché questa mattina alcuni giornali hanno voluto riportare a galla proprio il caso di dire la realtà della spiaggia del Pedocin. Siamo a Trieste, dove da tantissimi anni esiste questa divisione della spiaggia: gli uomini da una parte, le donne, i bambini fino ai 12 anni dall'altra, con questo muro a separarli. È ormai una attrazione turistica a tutto tondo, particolarmente frequentata. Abbiamo parlato di numeri lusinghieri a livello di ingressi anche per questa stagione estiva, ma hanno detto le donne stanno dall'altra parte con i bambini, perché gli uomini devono farsi gli affari loro sostanzialmente, quindi non possono badare ai più piccoli. Allora leggo un paio di messaggi. C'è Marco che ci scrive che Pedocin, questo è diciamo il soprannome di questa spiaggia della Lanterna, deriva appunto da Cozza, l'abbiamo detto poco fa, erano delle due o tre teorie su questo nome. È un bagno perché noi andiamo al bagno, non al mare. E va bene, insomma, dice la parte femminile è sovraffollata, mentre dall'altra parte dei maschi si sta da Dio, saremo una trentina al massimo. In effetti i numeri sono piuttosto sbilanciati in questo senso, non l'avevamo detto nell'intervento precedente. Ci ricorda Dario un altro dettaglio molto interessante, perché anni fa, siamo alla fine degli anni 80, il comune di Trieste propose di abbattere questo muro divisorio della spiaggia della Lanterna e vi fu una sollevazione popolare per impedirlo, e questo è tutto vero. Fu schiacciante il no rispetto alla possibilità che questo stabilimento potesse essere aperto a tutti senza questa suddivisione piuttosto rigorosa, maschi da una parte e femmine dall'altra. Evidentemente ha vinto la voglia di conservare questo tipo di tradizione, peraltro così sui generis, così particolare. Noi fra un po' torneremo, o meglio resteremo nel dettaglio a parlare di mare, di spiagge, perché torneremo a parlare del granchio blu, che sapevamo aver creato diverse problematiche in un'area piuttosto ristretta del nostro paese, il Delta del Po. Ci sono stati dei casi anche in Toscana.

0: Toscana. Ebbene, da qualche giorno ci si è resi conto che anche un'altra regione italiana, tra l'altro molto frequentata durante le vacanze, è fortemente minacciata dal granchio blu. Ne parliamo tra poco.
1: Alla voce Aretha Franklin. What you
2: want, baby. Alla chitarra Mark Knopfler. Al piano John Legend.
1: Alla batteria Phil Collins.
2: Al basso Mark King. Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
3: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

alle 7.37 su Radio Capital, The Breakfast Club con Riccardo Quadrano al microfono, Sergio Martelli regia, Elisa Lancia in redazione. I vostri messaggi al 342 342 2190.

0: L'abbiamo accennato poco fa, la solita storia del granchio blu. L'abbiamo affrontata più volte nel corso della nostra trasmissione e soprattutto all'inizio abbiamo parlato delle difficoltà che si sono trovate in particolare nel delta del Po, nelle lagune di Venezia, in Emilia Romagna, dove tra l'altro ci sono stati dei danni davvero ingenti che hanno superato, pensate, i 17 milioni di euro per questa specie aliena che sta infestando i nostri mari. Nella laguna di Orbetello in Toscana adesso abbiamo scoperto che anche la Sicilia deve fare i conti con il granchio blu, in particolare in una zona che è quella della meravigliosa riserva di Vendicari. Noi questa mattina ne parliamo con un esperto che insegna scienze biologiche, geologiche e ambientali all'Università degli Studi di Catania, Francesco Tiralungo. Buongiorno Francesco.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Ci diamo dal tu per dare un pochino più di slancio.
1: Ma certo,
0: allora,
1: ma certo.
0: Allora Francesco, ci racconti un po' che tipo di fenomeno è quello del granchio blu in quella parte di Sicilia, ma mi sembra di capire che un po' tutta la Sicilia sia interessata adesso da questo fenomeno.
1: Sì, allora in realtà la Sicilia conosce il granchio blu ormai da parecchi anni, ben prima del 2023, diciamo che è l'anno critico in cui se ne parla in massa, proprio appunto come dicevi prima, per l'impatto che ha avuto sulla economia, in particolare degli allevamenti delle vongole nelle lagune del delta del Po. Ma già il granchio blu era ampiamente diffuso non solo in Italia ma un po' in tutto il Mediterraneo e impattava pesantemente sulle comunità native, sugli ecosistemi mediterranei, appunto essendo una specie opportunista, un predatore, va a consumare tutto ciò che ha portato di ghella.
0: Francesco,
1: diciamo.
0: Ma siamo riusciti a capire come si sia sviluppato inizialmente il fenomeno del granchio blu, cioè come il granchio blu è arrivato in un mare che chiaramente non era il suo habitat naturale?
1: Allora, su questo siamo abbastanza sicuri come comunità scientifica che la specie circa 80 anni fa arriva in Mediterraneo tramite la navigazione, le navi, le acque di zavorra delle navi, quindi le navi provenienti dalla America Atlantica, che è l'area nativa per questa specie. Quindi arriva, come spesso accade, quando una specie aliena arriva, non necessariamente inizia subito a sviluppare la sua invasività, ma può rimanere, fra virgolette, latente anche per anni. A un certo punto, quando le condizioni ambientali diventano favorevoli a quest'ultima, e allora si sviluppa diventando invasiva, e può impattare quindi la biodiversità locale, l'economia e, in casi di specie tossiche, pesce palla maculato, il pesce scorpione e anche la salute dell'uomo.
0: Che questo insomma è una cosa che stiamo ormai contemplando da diverso tempo. L'altra domanda che volevo farti, Francesco, in più di un'occasione noi recentemente tra l'altro abbiamo anche ospitato una startup tutta al femminile che sta tentando di sfruttare positivamente il granchio blu, facendolo mangiare, portandolo anche in giro per il mondo e utilizzandolo in alcune ricette. Ma è questa ormai la soluzione ultima per risolvere il problema,
1: allora,
0: secondo te?
1: Io la soluzione, a mio parere, è rimuoverlo. Poi lo possiamo utilizzare se riusciamo in qualsiasi modo, come vogliamo, per il consumo, per fare fertilizzanti, per fare mangimi per gatti, perché hanno fatto anche questo.
0: Anche,
1: però
0: vero,
1: la base... Il punto è rimuoverlo dall'ecosistema. Poi se siamo bravi anche a farci del marketing, a commercializzarlo, però noi abbiamo promosso diverse iniziative e continuiamo a farlo, ma complessivamente diciamo in Italia non è poi un prodotto per cui il consumatore è molto disposto, ecco, all'acquisto. Addirittura molti non lo vogliono neanche regalato. Cioè anche qui in Sicilia siamo, fra virgolette, un popolo di mare, perché comunque non c'è la cultura del granchio, così come c'è invece nell'area nativa in America, dove paradossalmente, ed è un po' il paradosso di anche altre specie aliene, la specie invece è diminuita enormemente, addirittura è gestita proprio per non ridurla all'estinzione commerciale, quantomeno.
0: Certo. Prima di salutarci, Francesco, ti chiedo a che punto è allora lì la situazione in Sicilia di gestione, di controllo del granchio blu. Cosa state facendo?
1: La situazione appunto è sotto controllo, nel senso che noi ormai da anni continuiamo il monitoraggio e cerchiamo di controllare questi eventi critici in cui la specie diventa per alcuni periodi eccezionalmente abbondante. Adesso adesso si stanno installando nella zona delle reti, diciamo, antigranchio, che impediscono l'accesso ai granchi o comunque a questa massa di granchi alle aree critiche delle lagune, e nel frattempo noi continueremo con le attività di prelievo e studio. Ovviamente queste attività di prelievo non servono solo a diminuire la presenza del granchio, ma soprattutto poi questi esemplari vengono studiati e analizzati in laboratorio. Chiaro. E ciò ci permette di avere informazioni utili per comprenderne meglio la biologia e l'ecologia, e quindi affrontare meglio le criticità legate a questa specie.
0: Chiarissimo, grazie a Francesco Tiralungo, magari torneremo ad aggiornarci più avanti. Buona giornata e buon lavoro, Francesco.
1: Come no.
0: Grazie.
1: Buona giornata.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: Buongiorno, io ho mangiato il granchio blu, è buonissimo. Non capisco perché i pescatori non si dedichino alla pesca del granchio blu e lo immettano sul mercato. Sarebbe un modo per eliminarne una gran parte, ma anche di fare affari. Ecco, vorrei che l'esperto, se avete occasione di chiederlo, spiegasse il perché di questo non viene, perché questo non viene fatto. Eccola. Grazie, buongiorno.
1: L'abbiamo fatto, probabilmente quando è stato mandato questo messaggio dalla nostra ascoltatrice, quella domanda non era stata ancora posta, ci ha risposto Francesco Tiralongo, ha detto che c'è una certa diffidenza probabilmente da parte degli utenti italiani nel sfruttare il granchio blu per quanto riguarda la cucina. Ci scrive non a caso Alessandro, dice: io ho cucinato e mangiato il granchio blu, è ottimo, ma per pulirlo ci vuole un sacco di tempo e poi si ricava poca polpa, forse è per questo che si fatica a commercializzare. Noi abbiamo sentito invece il punto di vista di chi si intende di queste cose, perché insegna zoologia come Francesco Tiralongo, che ha detto:

Secondo me la cosa migliore sarebbe quello di rimuoverlo, perché comunque fa tanti danni anche alle colture di crostacei, molluschi e quant'altro, danneggiando non poco anche l'ecosistema. Quindi mi sembra una soluzione che possa andare verso la parte opposta. Scrive Antonio: allora questi granchi blu si potrebbero prelevare da qui e portare nel loro luogo d'origine, dove diminuiscono. Evidentemente non è un'operazione semplice. Perché? Perché innanzitutto evidentemente le abitudini di questa specie aliena per i nostri mari non sono così facili da interpretare, perché comunque i numeri cominciano a essere davvero molto molto importanti, quindi spostarli tutti diventa operazione complicata.

0: Cariola, dove va?
1: Samuele Bersani alle 7.55, tra poco l'appuntamento con l'informazione, già pronto in studio Roberto Ciuti, poi quando rientriamo vi presentiamo una libreria a cielo aperto per gli amanti dei libri, un'iniziativa molto bella, suggestiva, che sta coinvolgendo tante persone, che arriva da Palermo e di cui parleremo qui all'interno della nostra trasmissione, perché saremo proprio con chi ha avuto questa bellissima idea. Let's move!

0: Radio Capital, The Breakfast Club.
1: Ho fatto un incubo, il materasso era bollente e poi glaciale.
2: Tranquilla, con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
3: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
5: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
3: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
6: Le notizie delle 8 a Radio Capital. Buongiorno da Roberto Ciuti. È stato colpito anche un ospedale pediatrico nei raid russi su Kiev della scorsa notte. I missili hanno provocato almeno 12 morti e una ventina di feriti. Intanto Zelensky viene sfiorato dalla corruzione. È stata arrestata Irina Mudra, ex vice capo dell'ufficio del presidente dell'Ucraina, finita in manette per corruzione nell'ambito di una operazione contro il riciclaggio di denaro. È stato fermato il marito di Carmela Bifano, la donna di 72 anni, uccisa con colpi di pietra alla testa a Corigliano Rossano nel Cosentino. 8 femminicidi in meno di un mese, 5 solo negli ultimi giorni. In alcuni casi le donne avevano già denunciato maltrattamenti. Imma Baccelliere.
7: Dino Keber era stato denunciato 7 volte, la prima nel 2002, l'ultima ad aprile. Aveva ricevuto solo un ammonimento dal questore. A denunciarlo la sua ex compagna Tania Terrin, che a Ferragosto è stata trovata morta nella sua abitazione in provincia di Venezia. Dopo averla uccisa, Keber si è suicidato. Dovrà rispondere di femminicidio e maltrattamenti aggravati Daniel Trandafir, che ha ucciso l'ex compagna Daniela Florea e poi nascosto il suo cadavere a Torino. In provincia di Cosenza, Elvis Metvelai, accusato di aver picchiato a morte la compagna Ornella Fora Stefano e poi di aver abbandonato il suo cadavere davanti al pronto soccorso. A Colleferro, in provincia di Roma, Ioanna è stata uccisa dal marito davanti al figlio, un bambino di 9 anni.
6: Niente avvelenamento per i 2 membri sopravvissuti della famiglia di Campobasso uccisa dalla ricina a dicembre. Da Berlino, arrivati gli esiti degli esami del sangue su Gianni e Alice Di Vita, padre e figlia, non sono mai venuti a contatto con la sostanza che ha ucciso Antonella di Jelsi e la figlia Sara Di Vita. Questa sera andata del playoff di Conference League per l'Atalanta alle 20:30, la sfida contro gli israeliani dell'Hapoel Tel Aviv. Capital News torna alle 9.
0: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
8: Una perturbazione atlantica dalla Francia porta piogge sparse sul nord-ovest in spostamento verso il nord-est. Nelle prossime ore, infatti, i primi fenomeni interesseranno Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata il peggioramento raggiungerà, con piogge più persistenti e locali rovesci, buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
9: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
1: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
0: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Breakfast Club con Riccardo Quadrano al microfono, insieme fino alle 9. Sappiamo che l'estate, in particolare il periodo dell'anno in cui forse si ha un po' più di tempo a disposizione per potersi dedicare a quel meraviglioso hobby che è la lettura, e c'è chi ha fatto della lettura una vera e propria passione di una vita, da mettere però anche a disposizione degli altri. È il caso di una persona, di un pensionato, che a Palermo ha realizzato una sorta di libreria a cielo aperto. Si parla di più di 70.000 volumi da sfogliare o da regalare. Adesso ci facciamo spiegare direttamente da lui come funziona la cosiddetta biblioteca di strada a Palermo. È con noi Pietro Tramonte. Buongiorno Pietro.
1: Buongiorno Riccardo. Buongiorno a tutti i radioascoltatori. Buongiorno.
0: Allora Pietro, come nasce questa idea della libreria a cielo aperto e come funziona soprattutto?
1: Allora, nasce 13 anni fa per San Valentino, il 14 febbraio, perché ero andato da pochissimo tempo in prepensione,
0: sì,
1: e francamente non mi piaceva restare a casa senza far nulla, no? Allora, armato di coraggio, di buona volontà, ho affittato un piccolo magazzinuccio e ho messo i miei 3-4 mila libri che avevo raccolto da una vita. Poi la gente, passando, ha incominciato a chiedermi se poteva donarli, perché la gente qua non desidera, ma penso anche in altri posti,
0: sì,
1: non desidera buttare via i ricordi anche affettuosi dei propri parenti, dei propri cari, dei figli. E quindi ho raccolto in pochissimo tempo, in 13 anni,
0: sì,
1: la bellezza di circa 70.000 libri.
0: Accidenti, veramente tantissimi, Pietro. E allora praticamente cosa ha fatto? Ha deciso di metterli idealmente a disposizione di tutti, sfruttando,
1: sì,
0: questo spazio.
1: Che altro,
0: no?
1: Che altro c'è della strada più a portata di tutti? Non c'è più nulla. Quindi sono proprio, quando si dice, siamo in mezzo alla strada.
0: Mi è piaciuta questa espressione di Pietro, che ha detto: ho salvato i picciriddi piccolini, sarebbero i libri,
1: sì,
0: insomma, sarebbero questi,
1: sì,
0: libri.
1: I picciriddi, perché qua a Palermo si usa dire, quando c'è qualcosa che ci si è legati affettuosamente, si dice i picciriddi.
0: Certo. Allora, lo spazio, lo diciamo per chi fosse interessato, per chi non lo conoscesse, ma immagino che la gente del luogo lo sappia, come è quello di via Monte Santa Rosalia, appunto una zona molto popolare,
1: sì,
0: di Palermo, e lì ci sono tutti questi stand, no?
1: Piazzetta
0: Monte Santa Rosalia. I libri sono un po' ovunque, sono addirittura nelle ceste della frutta, ho letto, ceste di,
1: sì,
0: plastica,
1: sì,
0: cassette,
1: è vero,
0: carrelli della spesa, sono,
1: sì,
0: accatastati un po'.
1: È
0: ovunque.
1: Una cosa proprio che ha dell'incredibile, anche la gente che viene qua, da qualunque nazione, da qualunque città, incomincia a dire: ma è incredibile, restano con la bocca aperta in tutte le lingue.
0: Stiamo parlando di forse più di 70.000 volumi, quindi stiamo parlando di un numero pazzesco.
1: E anche di più, Riccardo, anche di più.
0: Allora c'è di tutto, no? Libri di ogni genere, Pietro, ci puoi descrivere un po' cosa si può trovare?
1: Per esempio
0: lì
1: ci sono libri di filosofia, ci sono libri dalla di antropologia, la Z di zoologia, c'è di tutto, cioè starei qua a tediarvi con un elenco delle materie dello scibile umano.
0: Però insomma c'è tutto, gialli, riviste, fumetti, biografie, si può trovare davvero di tutto. Quindi come funziona il meccanismo di questa libreria? Una persona che viene lì interessata,
1: Persona interessata, sì, viene qua, ammettiamo che si è laureata da poco, e io gli regalo 10 libri se ha terminato il suo corso di studi, anche per premiare la sua buona volontà, il suo impegno. Poi se non ha la laurea, c'è anche la possibilità di dare un libro in omaggio a chi fa il compleanno o chi fa l'onomastico, oppure addirittura sono ragazzi che mi danno una manina a sistemare, e anche a loro dono dei libri, che però lo scelgono loro autonomamente, non è che... E poi mi piace anche dire che se per esempio non ci sono tutte queste modalità,
0: sì,
1: possono addirittura dare un contributo, un piccolo obolo, però nulla è richiesto. C'è una piccola cassettina tipo la questua domenicale,
0: sì,
1: in chiesa,
0: sì,
1: con un buchino per cui c'è una riservatezza totale, e ognuno dà quello che vuole, quello che può. Alla fin fine io non chiedo nulla, ci sono persone che non possono, vengono, gli regalo tranquillamente il libro, glielo preso, insomma è qualcosa. Io la chiamo, sa come Riccardo, la chiamo,
0: sì,
1: librocrazia, cioè una libertà.
0: Ah, che bel
1: secondo
0: termine.
1: Me è un neologismo.
0: Mi piace tantissimo
1: grazie,
0: questo neologismo, Pietro, davvero bello. Quindi insomma la gente viene lì, può scambiare il libro, può fare una piccola offerta portandolo via,
1: sì,
0: senza stare a vedere,
1: sì,
0: quale sia poi la consistenza di questa offerta, che rimane assolutamente libera. Stavo pensando veramente,
1: sì,
0: più di 70.000 volumi, c'è una scelta, ci si può perdere una giornata intera lì,
1: sì, ma davvero vengono da Malta, perderci,
0: sì,
1: una giornata intera, da Favignana, da tutte le parti, anche da fuori Sicilia.
0: Se piove si mettono dei teloni e si coprono i libri, perché ovviamente rimangono sì, lì sì. H24, insomma.
1: Beh, questo è un miraggio, la pioggia a Palermo. Comunque quel giorno che dovesse piovere
0: sì. Non vi farete trovare impreparati. Certo, Pietro, prima di salutarci, lei ha un rapporto sì. davvero speciale con i libri, se non altro per i numeri, visto che ne ha collezionati sì. tantissimi. Ce l'ha un libro sì. del cuore? Il libro che
1: un libro
0: veramente
1: del cuore,
0: ha segnato.
1: Ne potrei dire uno,
0: sì.
1: e poi, se mi consente, un altro.
0: Certo.
1: Il libro del cuore è per esempio, tutti i libri che hanno per avventura. Però il futuro, no?
0: Sì.
1: Non andiamo nella fantascienza, il futuro prossimo venturo, no?
0: Sì.
1: E per esempio 20.000 leghe sotto i mari.
0: Quindi un grande classico, sì.
1: Sì, sì, è un classico. E poi l'altro che vorrei segnalare è un libro bianco sul quale ognuno può scrivere la propria pagina della propria vita quotidiana e poi alla fin fine qualche volta, se vuole, può leggerlo anche cambiando il parere di questa sua precedente.
0: Molto originale anche questo. Va bene Pietro, sì, adesso sì. lei andrà lì, farà una passeggiata, starà lì sul posto, incontrerà le persone che passeggeranno sì. da quelle parti?
1: Sì, sì, è vero, alle 9 sarò lì, per il fatto anche che non arriva mai il sole su questo vicoletto,
0: sì.
1: che ci sono dei posti a Palermo dove appunto ci sono delle evidenti condizioni di ombra. Io sono bello al fresco là, tranquillamente fino alle 7 di stasera, alle 6.
0: Molto bello Pietro, verrei a trovarla se potessi, se dovessi capitare a Palermo.
1: Sì,
0: lo farò molto volentieri.
1: Invito tutti, perché molte persone non

0: si immaginano quello che è questa cosa.
1: A Via Monte Santa Rosalia.
0: Trovare un biglietto dell'autobus, una ragazza, una signora si mette a piangere perché le ricorda la sua fanciulletta, è una cosa che mi strugge.
1: E beh, sono delle emozioni molto forti. Pietro Tramonte, grazie per essere stato con noi, complimenti per l'iniziativa, un abbraccio e buona giornata e buona lettura soprattutto.
0: Un abbraccio, auguri, buon lavoro.
1: Grazie
0: a tutti.
1: Pietro, grazie.
0: Una buona giornata.
2: Ciao. Questa è Radio Capital.

0: Buongiorno Riccardo, io ho portato le mie classi a visitare la libreria a cielo aperto e tra l'altro sono riuscita anche sbirciando tra i volumi a trovare una primissima edizione dell'antologia dei lirici greci del grandissimo professore Bruno Lavagnini, insomma che per noi grecisti è un caposaldo.
1: Eh sì, sono in tanti, Marina è di Palermo, quindi ci ha dato la sua esperienza diretta, ma sono in tanti a sottolineare positivamente questa bella iniziativa di questo simpatico pensionato siciliano che si chiama Pietro Tramonte, che abbiamo sentito poco fa, che ha creato questa vera e propria biblioteca a cielo aperto in una zona anche abbastanza frequentata di Palermo, dove ci sono oltre 70.000 volumi. La gente può andare lì, leggerli, prenderli, fare una piccola offerta, scambiarli, è una cosa veramente veramente bella. Ci scrive anche Maria Helen: che è bello sentire quest'uomo siciliano che ha creato questa libreria. Leggere è primordiale e apre la mente. Scambiare libri è una cosa che faccio da sempre con mio marito, scrive Maria, a Barga in Toscana, dove ci sono tanti scozzesi o italiani che hanno emigrato a Glasgow e Edimburgo e tornano in vacanza. C'è una cabina telefonica inglese che è piena di libri, principalmente in inglese, che la gente prende o lascia per altri. E questa è un'iniziativa che non sapevamo. Bella, ce l'ha segnalata appunto Maria Elena, questa cabina telefonica tipica inglese rossa, che adesso si vede sempre di meno perché mi sembra che stiano smantellando anche a Londra, dove c'è la possibilità, in un posto davvero originale, di scambiarsi libri. E anche Rosetta scrive: a Rivoli, nella casa della comunità del comune, uno spazio dove i cittadini vanno a fare gli esami del sangue e diverse visite, c'è una piccola biblioteca dove puoi prendere e portare libri. Vivo qui da poco, ma l'ho trovato una

cosa bellissima, sono sempre di più i posti. Adesso si vede anche praticamente sotto i condomini, mi è capitato più volte di vedere nei portoni, anche nella guardiola del portiere, dove si ammassano questi libri, dove c'è la possibilità di prenderli e scambiarli quando c'è questo discorso legato ad uno scambio culturale del libro. E adesso tra l'altro anche il libro usato ha il suo fascino, no? A parte che non sia particolarmente danneggiato, però è bello insomma vederlo già vissuto, già letto da un'altra persona e poi poter vivere questa emozione. 342-342-2190 è il nostro numero WhatsApp. Noi fra un po' parliamo di altri libri, quelli scolastici, perché lì invece ci aspetta un altro salasso.

Allora, prendo spunto da questo messaggio di Yuri che dice: da qualche anno compro e vendo libri scolastici su una piattaforma molto famosa appunto per il mercato dell'usato, della seconda mano, con grande risparmio. Per principio non li vendo mai a più del 30% del loro valore per renderli accessibili a tutti. Yuri che ci scrive da Vicenza, perché stiamo affrontando il problema del caro libri scolastici, visto che si avvicina il ritorno a scuola. Adesso è tutto un back to school in giro, no? In cui si approfitta appunto dell'imminenza del ritorno in aula per fare qualsiasi tipo di promozione. Questa mattina sulle pagine interne della stampa c'è un'intervista molto interessante a Giorgio Riva, che è il presidente del gruppo educativo dell'AIE, l'associazione degli editori, che fa notare come i prezzi dei libri di testo crescono meno dell'inflazione, che è attestata intorno al 3%. Esiste però l'altra faccia della medaglia, sicuramente un po' più amara, perché è diminuito il potere d'acquisto delle famiglie, e quindi il caro scuola si fa sentire come sulle famiglie italiane. Il solo conto libri per le famiglie arriva a 1250 euro nel ciclo delle superiori e poco meno di 600 in quello delle medie. Tradotto su base annua, scendiamo un po' più nel dettaglio di queste cifre, la spesa media per uno studente, escludendo i dizionari che vengono inclusi in un'altra voce di spesa, si attesta su 190 euro per la secondaria di primo grado, 279 euro per i licei, 241 per gli istituti tecnici e 167 euro per i professionati e per i professionali. Quindi, come vedete, nonostante appunto secondo l'associazione degli editori il costo dei libri non sia aumentato in modo sproporzionato per le famiglie, in realtà la spesa si fa sentire, e come, e ci sono tanti ascoltatori che stanno già scrivendo appunto di questo problema, facendo capire come il portafoglio stia risentendo di questo fenomeno. Si moltiplicano, ci sono diverse situazioni che sono state create nel tentativo di far risparmiare le famiglie, far risparmiare le famiglie qualche euro. Sappiamo che non sempre è una cosa fattibile, perché poi i libri su sollecitazione degli stessi docenti, degli stessi istituti, vengono modificati, anche se poco, cambia qualche contenuto all'interno, però ci si mette poi nella condizione di dover comprare la nuova edizione, e quindi lì il risparmio va a farsi benedire. Però insomma, stiamo parlando sempre di cifre molto molto importanti, e non sempre lo Stato riesce ad andare incontro alle famiglie che devono far fronte a questo fenomeno. 342 342 2190.

0: Average White Band.
1: I think A.
2: Alla chitarra Carlos Santana.
3: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
4: I consigli BYD per la partenza. Decidi la meta al primo casello.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tretta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Corri da Troni! Fino al 23 agosto.

0: sconto nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni. I consigli BYD per la partenza. Se entra nel bagagliaio, portalo.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
2: Hai caricato le valigie?
3: No.
2: Hai controllato il traffico?
3: No.
2: Hai fatto il pieno?
3: No.
2: Perfetto, partiamo.
3: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
2: Ma hai prenotato?
3: No.
4: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: libri con l'inizio della scuola che si avvicina impetuosamente. Sono dei dati che sono stati messi a disposizione dell'utenza dall'autorità garante della concorrenza e del mercato, secondo cui ad esempio per l'intero ciclo delle superiori la spesa per i manuali di testo sale a 1.250 euro, questo nonostante gli editori abbiano sottolineato come i costi dei libri di testo siano sotto il caro vita, ma per i genitori, visto che è diminuito il potere di spesa, le cifre sono sempre davvero proibitive o comunque ingenti. Allora noi con Elisa Lancia abbiamo selezionato alcuni messaggi che avete mandato qui al 342 342 2190.
1: Buongiorno Radio Capital, mia figlia fa la terza liceo scienze umane, per cambiare 6 libri spendo 170 euro, quindi quasi 30 euro a libro, e poi già con lo sconto della catena che mi fa, che applica. Ciao Daniela.
0: Stiamo parlando appunto di 6 libri, quelli appunto sottolineati da Daniela, perché poi come scrive Massimo, lo dicevamo poco fa anche qui da studio, bisognerebbe considerare i testi che cambiano da un anno all'altro, da un ciclo all'altro, con pochissime variazioni, oltre al fatto che oggi i libri di testo in molte materie sono anacronistici, sottolinea Massimo. Sentiamo altri messaggi.
2: Ciao, sono Andrea. Però la scuola media, essendo scuola dell'obbligo, i libri di testo dovrebbero essere passati dallo Stato, non vanno acquistati. Io ci sono passato con mia figlia, che ne ha acquistati i libri di scuola, anche le medie, adesso lei ha le superiori, è una bella spesa. Ciao a tutti.
0: Indubbiamente, così come scrive Anna, da tempo ritengo che i libri per il periodo dell'obbligo scolastico dovrebbero essere gratis, come per le elementari, quando c'era la cosiddetta cedola, no? Che credo esista ancora per quanto riguarda il ciclo delle elementari. Sentiamo l'ultimo.
3: Buongiorno
0: messaggio.
3: Radio Capital, ecco. Potrebbero fare a meno i docenti di aggiungere delle piccole cose che penso che non facciano grande differenza rispetto a quelle dell'anno prima, così da poter evitare di comprare dei libri nuovi a dei costi elevatissimi. Io ho un mio amico che fa l'insegnante e dice appunto che veramente ci stanno delle una o due pagine al massimo di cambiamento, cioè, quindi non capisco il motivo di tutta questa, di tutto questo stravolgimento a carico tra l'altro delle famiglie. Buona giornata a tutti.
0: Sono delle modifiche minime ma che poi alla fine incidono, perché bisogna comprare l'edizione nuova del libro, e sono spese vive che si fanno sentire con la scuola che si riavvicina.

0: dai. Qui si parla di libri gratuiti per la scuola dell'obbligo, ma se non ci sono neanche i soldi per la carta igienica, i ragazzi devono portare la carta igienica negli zaini. Ma che paese!
1: Eh sì, e questo è vero, perché certe esigenze nelle scuole, soprattutto nel ciclo delle elementari, le abbiamo vissute un po' tutti, di tanto in tanto c'è da fare un ricarico appunto di queste cose che dovrebbero essere garantite, perché sono servizi essenziali, diciamo così, a disposizione degli studenti. Invece vengono richiesti questi contributi volontari alle famiglie che diventano determinanti per poi affrontare una stagione scolastica in modo dignitoso, e quindi anche in quel caso cercare di far rientrare il prezzo gratuito dei libri per la scuola dell'obbligo diventa un'impresa sostanzialmente improponibile.
2: Vogliamo parlare dei paesi nordici che vanno a scuola con un tablet e basta, un tablet tutto online. Siamo avanti, ma molto avanti. O siamo noi che siamo indietro?
1: Ecco, forse.
2: Ciao Mirko da Pistoia.
1: Mirko, non so se siamo indietro, perché comunque i buoni propositi che ho vissuto anche personalmente nelle scuole per fare in modo che si possano utilizzare i dispositivi elettronici, insomma, sostanzialmente i tablet al posto dei libri cartacei, viene posta in essere ogni anno, e ci sono sicuramente delle scuole italiane che sono all'avanguardia in questo senso. Ci sono anche quelle che trovano magari una soluzione di compromesso. Ci sono delle scuole che invece hanno rinunciato definitivamente a questo progetto dei tablet, nei confronti del quale evidentemente c'è ancora un po' di diffidenza, non so se più dalla parte dell'istituto o più da parte delle famiglie, però ci sono delle scuole che magari a inizio stagione, a inizio dell'anno scolastico, si presentano molto volenterose, da questo punto di vista poi però il progetto non si realizza.
3: Ciao Radio Capital. In Trentino, per la scuola dell'obbligo, per cui fino alla seconda superiore, i libri sono gratuiti, cioè sono in comodato d'uso dalla scuola. Ciao Anita da Trento.
1: Anita, sì, ci sono altri ascoltatori pure che ci stanno scrivendo di realtà dove evidentemente l'appoggio nei confronti delle famiglie per quanto riguarda il caro libri è importante e determinante. Ci scrive Simone addirittura dalla Repubblica Ceca: i libri, almeno per la scuola primaria, dopo non lo so, sono forniti agli studenti ad inizio anno. C'è una scheda come in biblioteca che raccoglie la storia, mentre Stefania, un po' più fatalista, un po' più amareggiata, dice: ogni anno a settembre ci si infervora su questo discorso e sul loro costo elevato. Avere gratis libri che potrebbero dare una cultura, che incidono sulle famiglie circa, le scuole medie circa 300 euro, le famiglie invece sono disponibili ad acquistare l'ultimo cellulare sul mercato e a risparmiare sui libri. Sono dei discorsi che però, dai, in questo senso lasciano un po' il tempo che trovano, sono situazioni completamente diverse. E anche Annalisa ci scrive che in Trentino i libri sono gratuiti fino alla fine della scuola dell'obbligo, ovvero fino alla seconda superiore.

0: solco del back to school abbiamo dato uno sguardo a quello che è il calendario scolastico per il 2006-2027. In questo caso mi alienerò molte simpatie fra gli studenti, però vale la pena ricordare che la scuola ripartirà presto per la provincia di Bolzano il prossimo 7 settembre. Altre tre regioni il 10 settembre sentiranno il suono della campanella, parliamo di Veneto, Valle d'Aosta e Trento. Poi il 14 settembre sarà la volta di Lombardia, Piemonte e Liguria. Il giorno successivo, quindi 15 settembre, la maggior parte delle regioni, Campania, Calabria, Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzo, Basilicata, Molise e Marche. Quelli che entreranno in aula più tardi sono le regioni di Puglia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Friuli, Venezia Giulia, Umbria e Abruzzo. Ovviamente qui andranno anche verificate eventuali delibere locali, però per queste regioni il suono della campanella sarà spalmato tra il 16 e il 17 di settembre. Quindi insomma c'è ancora qualche giorno per potersi rilassare, per mettersi in regola con i compiti che sono ancora da fare. I più giudiziosi sicuramente si saranno già sistemati, ma insomma ci siamo quasi.
1: Amore non esiste.

0: Tre artisti molto cari a Radio Capital, Fabi Silvestri Gazzè con L'amore non esiste. E abbiamo finito, no? Sergio Martelli, mi confermi che anche questo numero di The Breakfast Club si chiude qui. Vi ricordo che poi domani chiudiamo insieme la settimana e per quanto mi riguarda poi ci salutiamo fino a fine mese, perché poi tornerà in conduzione la prossima settimana la fantastica Imma Baccelliere, e poi il 31 agosto si ricompone il trio di The Breakfast Club anche con Andrea Lucatello. Per quanto riguarda oggi, io ovviamente ringrazio il nostro Sergio Martelli regia, Elisa Lancia in redazione, tutti quelli che sono intervenuti mandando messaggi anche vocali qui al 342 342 2190. Vi lascio a Betty Senatore. Per quanto mi riguarda, appuntamento a domani, come sempre dalle 7. Viva Breakfast Club, a domani, ciao!
1: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente. Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su Skoda.

0: trattinoauto.it.
1: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi

0: studiare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
2: Torna Trento Live Fest. Dal 28 al 6 settembre, due weekend di grande musica con sei imperdibili appuntamenti. Dal 28 al 30 agosto sul palco Fulminacci, Luca Carboni, Jamie Tights, Mobrici, Tropico e Venerus. Vivi le emozioni di un festival unico tra le montagne e sotto le stelle. Vivi Trento Live Fest. Biglietti su ticketone.it. Info su magellanoconcerti.it.
3: Le notizie delle 9 a Radio Capital, buongiorno da Roberto Ciuti. Strage nella notte a Kiev, raid russi hanno colpito anche un ospedale pediatrico ed edifici residenziali. Il bilancio al momento è di almeno 12 morti e una ventina di feriti. In Ucraina nuova inchiesta delle autorità anticorruzione su persone molto vicine al presidente. Arrestata la ex vice di Zelensky, Irina Mudra, dopo una perquisizione nella sua abitazione. Jean-Paul Bellotto.
4: Gli agenti dell'anticorruzione sono stati anche a casa di un parlamentare, già membro di una partito russofilo messo fuori legge e ora confluito in un altro schieramento, già coinvolto in inchieste su truffe immobiliari a Kiev. Perquisiti anche un ex deputato con un nutrito curriculum di inchiesta a suo carico e la banca statale Sense, già implicata nell'inchiesta sulla corruzione da 100 milioni di dollari che ruota attorno all'azienda statale Energoatom, un'indagine che aveva portato anche all'arresto di Andriy Yermak, lo storico braccio destro di Zelensky.
3: Il fondatore del colosso immobiliare cinese Evergrande, Su Jain, è stato condannato all'ergastolo per una serie di reati finanziari, tra cui la frode. Gli sono stati confiscati tutti i beni personali, mentre Evergrande dovrà pagare una multa di 2 miliardi e 350 milioni di dollari. Niente libertà su cauzione, resta in carcere alla Valletta il 15enne italiano detenuto a Malta e sospettato di avere legami col 764, la rete internazionale accusata di adescare minori online e in alcuni casi di portarli a suicidarsi o automutilarsi. I genitori hanno denunciato la sua detenzione come illegale. Due italiani ai quarti di finale del torneo di tennis di Cincinnati. Flavio Cobolli ha battuto in 3 set lo spagnolo Jodar, mentre Lorenzo Musetti ha superato in 2 set il portoghese Faria. Prossimo appuntamento con l'informazione di Radio Capital alle 10.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
6: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
5: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
7: Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre TV Haier 4K mini LED 65 pollici, 12 mesi di DAZN inclusi a 699 euro. Per te un buono da 100 euro spendibile subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
8: Radio Capital. Solo bella musica.

donna, ma soprattutto che canzone, ma questa Hot Stuff su Radio Capital in questa mattina. Buongiorno, è giovedì 20 di agosto. In realtà racconta di una donna sola, ma non di quelle tristi, è una donna sola che vuole compagnia, la sta cercando, una donna autonoma, una donna forte che dice: io adesso voglio stare con qualcuno, o magari voglio passare una notte con qualcuno, eh? Iniziamo un po' panterati, eh? E vabbè, era Donna Summer, ovviamente non poteva che essere lei. Allora, buongiorno da noi che facciamo Capital Summer e che stiamo insieme per le prossime 3 ore. Quindi saluto Giadina, la nostra quarto di secolo che è in redazione, ogni giorno cambia, ma insomma il risultato è sempre lo stesso, lei ha 25 anni. Poi magari un giorno ti chiedo che hai fatto in vacanza, Giada. Dove sei andata in vacanza? Non è andata in vacanza? Ha lavorato e basta. Ah, non glielo chiedo, è meglio. Va bene. Il nostro Franco invece in regia, e poi ci sono io, Betty Senatore, che vi farò compagnia anche la prossima settimana. E poi dal 1° settembre invece saremo insieme dalle 10 a mezzogiorno, perché ci saranno anche tutte le dirette dalla Mostra del Cinema di Venezia. Avete sentito che ho avuto un attimo di silenzio? Perché la Giadina, un quarto di secolo, è andata alle Maldive. Manderei un disco. Niente, niente, è inutile, non devo confrontarmi con le nuove generazioni io, perché ci rimango un po' così. Non l'ho mai vista le Maldive, insomma è stata manca a New York io, eh?

Body Isn't Ready, Summer su Radio Capital, che effettivamente è una delle frasi che abbiamo detto più spesso durante questa estate 2026, cioè io non ce la posso fare a sostenere le temperature, no? Perché è stato un caldo veramente esagerato. Ora, a proposito delle Maldive, ho scoperto che tantissimi effettivamente sono stati in vacanza alle Maldive, perché durante la nostra estate è per loro bassa stagione, quindi si paga molto meno, però mi stanno dicendo molti che in realtà non è che sia una bassa stagione dove ci sono i monsoni, piove tanto e non puoi fare altro, ma in realtà anche lì il tempo è cambiato e quindi molto spesso cielo sereno, anzi pochissime piogge, anzi la nostra Giadina non ha beccato manco una goccia d'acqua, qualche nuvoletta, però ha detto acqua calda, 30 gradi e vabbè. Allora, diceva, no, no, mi sto ancora riprendendo, lo so che non sono stata a New York, però devo dire una cosa, che alla mia età, 52, non essere stata a New York per me è quasi un vanto, perché ci sono dei ragazzi di 30 anni che hanno già visto tutto il mondo e allora io dico, beh, poi che fai? Lo rivedi, ma non sarà la stessa cosa. Io ancora ho dei posti che mi mancano e tutto sommato mi fanno piacere, no? Mi danno quella voglia di dire ok, allora subito organizzo una vacanza a New York oppure in altri posti del mondo. Non so, no, le Maldive non credo che facciano per me. Però, visto che parlavamo di tempo e di situazione meteorologica, non vi dico quello che sta succedendo. Gente che addirittura ha cominciato a fare la danza della pioggia, basterebbe cantare, io lo dico sempre che si fa molto prima. Gente che ha messo gli incensi appositi, perché effettivamente non se ne può più. My body isn't ready, cantava Summer, ed è vero, perché è stata un'estate veramente, veramente pesante. Ragazzi, è inutile che ce lo diciamo, l'estate è bella. Sì, sì, per carità, perché ci sono le vacanze, ma se tu, anche in vacanza comunque, becchi un caldo terribile, oppure se devi rimanere in città e becchi un caldo terribile, non riesci, secondo me, a goderti nulla. E infatti arriva anche questa che è una conferma a una cosa che a cui ho fatto caso, e cioè che non esiste solo il male, scusate, d'inverno, e cioè questo stato d'animo di tristezza che ci portiamo

dietro nelle giornate più corte, più buie, nuvolose, piovose e ventose, ma arrivano anche con il caldo eccessivo. Per esempio, uno studio dello scorso anno in un'area che ha visto protagonista la città di Barcellona ha visto che con le temperature elevate aumentava il rischio di ansia e depressione. Pensate che a 26 gradi, su cui io metterei la firma, non so voi, il rischio di ansia risultava più alto del 43%, quello di depressione del 26%. Perché questo? Perché si dorme meno e quindi chiaramente poi il giorno diventa faticoso, perché poi già il caldo ti rende un po' più sonnacchioso, diciamo fiacco. In tutto ciò ci metti che non si riesce anche a vivere la nostra vita normale, fare una passeggiata normale, perché non ce la puoi fare, e di conseguenza questo stato di ansia

0: Non è tempo per noi, canta Ligabue su Radio Capital. Prima c'erano gli Industry di State of the Nation. Questo è, cioè stiamo vivendo in una stagione di caldo estremo, non solo in Italia, ma insomma abbiamo visto un po' nel resto dell'Europa, pensate a tutti gli incendi che hanno devastato la Spagna, ma anche la Francia, ma ancora alcune zone dell'Italia. Ci sono alcuni incendi nella zona del Piemonte che stanno andando avanti da, penso, fine giugno, cioè non so se ci rendiamo conto. Stanno arrivando comunque i temporali e meno caldo al centro nord, che è una cosa che è stata detta diverse volte. Effettivamente un giorno siamo stati bene al centro nord, soprattutto al nord, però poi dopo è ricominciata la caldazza, e con quello abbiamo scoperto, è inutile nasconderlo, è inutile dire che per forza d'estate si sta bene, no? Perché poi sembra che se lo dici che non ti trovi bene d'estate sei strano. D'estate non si sta bene più come un tempo, cioè aumenta l'ansia, aumenta questo senso di fiacca. Molti scrivono al 342-342-2190, dice: guarda, io sono stata in vacanza, ma praticamente avrei bisogno di un'altra vacanza perché non mi sono riposata, sono più stanca di prima. Ho sempre sofferto di una lieve depressione, soprattutto in agosto, anche se andavo in vacanza lontana dalla città, ma soprattutto se rimango a casa costretta a stare quasi al buio per evitare il caldo. Ovviamente tutto ciò si supera, certo, per carità, ci sono cose peggiori. Abbiamo anche due vocali a proposito del caldo e di come uno vive il caldo durante l'estate.
1: Verissimo, Betty, verissimo. Io sono Flavia e abito vicino a Cagliari ed è un'estate allucinante. Ieri ho provato a uscire per prendere una pizza in un locale chiuso, però è la mattina, andare al mercato a fare la spesa, eccetera. Io ho sudato tutto il santo giorno, una sauna, e ho sudato stanotte nonostante l'aria condizionata, e continuo adesso, sto veramente male.
0: No, certo. Ciao. Fra l'altro la Sardegna che non sarà toccata da questa perturbazione, ho visto che colpisce per il momento il centro nord e poi andrà piano piano verso il sud. C'è anche Daniele che vuole dirci qualcosa.
2: Ciao Betty, sono Daniele da Casteggio e te lo posso confermare, perché nei giorni più caldi, dove siamo arrivati a 40 gradi,

0: Facevo fatica a uscire di casa, a relazionarmi con la gente, proprio colpito da questa cosa, da questa piccola mini depressione che mai avuto in vita mia e che non mi sono saputo spiegare, se non con il fatto che poi altre persone mi hanno confermato lo stesso malessere.
1: Esatto.
0: Ciao, un abbraccio.
1: Esatto, quindi secondo me dobbiamo cominciare a rivedere i nostri ritmi estivi, quindi probabilmente anche lavorare un po' più o la mattina presto o veramente la sera dalle 5 in poi, cioè uscire in quegli orari là, perché anche al mare non è semplice stare quando ci sono delle temperature così elevate. Lo dico io che odio l'estate da anni. Potrei fare delle lezioni effettivamente su questo. Qual è l'insegnamento che ho preso? Aria condizionata in casa e poi vacanze in posti dove c'è freddo. Lo so, sono un po' costosi, però insomma secondo me vale, per un, se non altro per la nostra salute, e abbiamo visto soprattutto salute mentale.

0: chitarra Steve Lukather.
1: Al basso Chris Squire.

0: alla batteria Ian Pace.
1: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
2: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
4: E a me che l'estate la voglio dolce. Fresca nello stesso tempo.
3: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
5: Li vediamo fare sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
6: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
5: Oh bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
6: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.
3: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
8: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ricotta da 300 grammi a 1,45 euro e grissini all'olio d'oliva da 200 grammi a 1,09 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

E questo è James Taylor su Radio Capital, Fire and Rain, che poi è quello di cui abbiamo parlato fino a questo momento, no? Il fuoco, no? Dell'estate, di questa estate estremamente calda che ha messo a dura prova la salute, ma anche la salute psichica, psicologica di molti dei nostri ascoltatori, ma non solo ascoltatori, abbiamo visto proprio italiani in genere, e dall'altra la pioggia che finalmente sta arrivando. Fra l'altro io vorrei farvi sentire le telefonate interne che si svolgono fra la sede di Roma di Radio Capital e la sede di Milano, fra Sergio Martelli che si trova a Roma e il nostro Franco Russo che sta qui a Milano. Argomento ascensore: le temperature. Ogni mattina io so esattamente la temperatura che c'è a Roma, è calda, molto calda, e chissà se pioverà, non ve lo sappiamo dire, per il momento no. Ma l'altro argomento che avevamo tirato in ballo era quello di New York, dove io non sono mai stata. Maurizio addirittura dice che è la città più sopravvalutata del mondo. Cioè, non lo so Maurizio, però non mi sento di dirlo. È anche vero che non ci sono stata, magari ci rimarrei male dopo averla vista in tantissimi film. E dice Angie che per riprendermi si immagina New York quest'inverno, quando sarà tutta innevata e in un giorno la temperatura percepita sarà meno 26 gradi. Chiede e diciamo che mi consiglia di evitare il mese di gennaio per andare a visitarla, ma anche dicembre. Guarda, so che è bella perché è tutta addobbata natalizia, però le temperature sono un filino lì sono un filino esagerate in un altro senso. Poi c'è per esempio che Roberta, nemmeno io ci sono stata, nonostante un bellissimo viaggio in Norvegia. Ecco, vedi, anche io non sono stata a New York, e pezzo sono stata in Islanda, e posso dire che lo consiglio dal più profondo del cuore a tantissimi ascoltatori. Come la Norvegia, mi hanno detto che Islanda e Norvegia per alcune cose, non per tutto ovviamente, perché là ci sono i vulcani che in Norvegia non si trovano, però sono molto simili, soprattutto per l'accoglienza delle popolazioni del luogo, che rimangono colpite dai turisti, cioè soprattutto gli islandesi. Io mi aspettavo un popolo un po' più freddo, nel vero senso della parola, perché dicono: vabbè, però ci invadete, rovinate le nostre terre, no? Non ci date un minimo di respiro. E invece no, un po' perché li rendiamo più ricchi, e dall'altra loro sono molto curiosi poi di conoscere persone, perché poi sono veramente una popolazione piccola rispetto alla grandezza del posto in cui si trovano, e quindi era molto divertente ricevere attenzioni, chiacchiere, se infila al bagno: oh, ma da dove vieni? Milano, la città della moda, e quindi insomma belle chiacchiere. È veramente un paese bellissimo da visitare, oltre alla città di New York.

0: una domenica al mare, canta Carmen Consoli. Non so se questa domenica riusciremo a farcela, perché abbiamo visto che le perturbazioni dovrebbero colpire. C'è gente che esulta, no? No, un po' di fresco, mica peraltro. Poi mi dispiace per il turismo, ma insomma credo che quest'estate sia andato abbastanza bene. Oh, allora, mandiamo un messaggio di Valerio che ci ha mandato un vocale al 342-342-2190. Viaggi al freddo, mi piace.
1: Ciao Betty, Norvegia, domenica 19, meraviglioso, ce l'ho ancora nel cuore. Partirei stamattina per tornarci, te lo dico subito.
0: Ci credo.
1: Nel 2015 sono andato anche in Scozia, bellissima anche la Scozia, ma la Norvegia è un gradino più su, anzi due gradini più su, è veramente un incanto, bella, e accogliente, è molto molto bella. Ciao a tutti.
0: Com'è la Norvegia? Bella, sai che non era molto chiaro il messaggio del nostro Valerio, perché non sei stato in Islanda, lì sì che è bella. Va bene, abbiamo anche il vocale di Giorgia, sentiamo.
2: Ciao, Giorgia da Velletri. Io sono stata a New York tanti anni fa, quando ancora c'erano le Torri Gemelle, su cui sono salita, e peraltro erano meravigliose. Ti consiglio di andarci, è un viaggio che va fatto perché è una città unica nel suo genere, veramente molto bella, particolare, e va vista una volta nella vita.
0: Certo.
2: Io ti dico che, pur essendo bellissima, non ci vivrei neanche se mi pagassero a peso d'oro.
0: Bene.
2: Un bacio, ciao.
0: Ma è chiaro, ma neanche io, anche perché è cara e poi perché effettivamente è stracolma di gente, non riesci proprio a vivere, neanche a respirare. C'è per esempio Daniela di Roma, dice: non c'è altra città eternamente bella come lei. E lo so, i romani, non si può toccare Roma. Infatti non dico che New York sia più bella di Roma, è sicuramente una città da vedere. E poi Moki, chiudiamo con lei, che è andata a New York anche lei quando c'erano ancora le Torri Gemelle. Un ricordo bellissimo, anche perché aveva poco più di 20 anni, ed è un viaggio che le è rimasto nel cuore. Secondo me lì conta anche un po' l'età, i primi viaggi che si fanno, c'è tutto un altro stato d'animo. Swing Out Sister, li recuperiamo su Radio Capital per ascoltarci You On My Mind.

0: under my skin.
1: Però scusate, sentite che voce che gli viene fuori. Frank Sinatra e Bono che non si sono mai incontrati nel registrare questa canzone. Bono l'ha registrata nel suo studio, Frank Sinatra forse ce l'aveva già pronta da qualche parte, insomma, essendo una delle sue canzoni, e poi è venuta fuori questa magia. I've Got You Under My Skin su Radio Capital alle 9.50. Abbiamo cominciato parlando di questo caldo anomalo che sta cambiando un po' il nostro modo di vivere, nel senso che ci dà un po' più di ansia, un po' più di depressione, non siamo felici come nelle altre estati, e poi anche il nostro modo proprio di organizzare la giornata. Non possiamo pensare, come ho sentito dire nelle vendemmie, di farla durante il giorno, perché è tempo di togliere, no? I grappoli d'uva li appoggi e già quelli hanno fermentato, cioè non va bene, e quindi molte vendemmie sono state fatte durante la notte. E poi non so perché siamo finiti a parlare di New York, che comunque va sempre bene, ma non solo quella, anche altre vacanze, come per esempio quelle di Islanda o altri posti del mondo. A tal proposito volevo sentire il messaggio di Francesco Bike, che già fa capire come lui si sia spostato per raggiungere questi posti.
2: Beh, ti posso dirti che non è Francesco.
1: No, vabbè, uguale, avrei ascoltato anche una nostra ascoltatrice, ma era solo per dire che effettivamente, lo riassumo io già, da non ti preoccupare, l'Islanda è meravigliosa e lui l'ha girata in bici nel lontano 2010, che non è un problema, è bellissimo, ma c'è un vento, il famoso vento del nord, che riesce a spazzare qualsiasi tua buona intenzione. Io non ho mai sentito un vento così forte e così freddo. Dice, c'è la bora a Trieste. No, non è assolutamente così.
3: I don't know if you're looking at me or not. You probably smile like that all the time. I don't mean to bother you, but I could.

0: per scongelare in attesa poi del periodo di Natale il suo massimo splendore, ma secondo me in realtà è già sciolta, ma per altri motivi. Era appunto Touch My Body su Radio Capital.
1: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Back to School Comet. La convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre smartphone Motorola Moto G57 256 giga con auricolari inclusi a soli 199 euro con Comet Mia. Condizioni in negozio e su comet.it.
3: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
4: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
5: Le notizie delle 10 a Radio Capital. Buongiorno da Roberto Ciuti. Il nuovo fronte di Trump. Il presidente americano minaccia la guerra economica contro l'Iran, parlando di isolamento senza precedenti. Teheran a sua volta minaccia di colpire obiettivi americani anche in Europa in caso di escalation del conflitto. Tra i possibili obiettivi, secondo il Financial Times, basi e asset in Bulgaria e Cipro, ma anche i cavi sottomarini in fibra ottica sotto Hormuz. Anche l'Austria sta rimandando i migranti in Italia. Sono già 4 i richiedenti asilo espulsi verso il nostro paese. La decisione di Vienna segue quelle già annunciate da Germania e Svizzera ed è stata presa sulla base del nuovo patto sui migranti entrato in vigore il 12 giugno. Due tragedie in campagna ieri. In Salento un 72enne è stato attaccato e ucciso da due Rottweiler, probabilmente fuggiti da un'abitazione nelle vicinanze, mentre un uomo di 45 anni è stato trovato morto nelle campagne di Loreto a Prutino, in provincia di Pescara. Secondo i primi esami medici, per lui è stato fatale uno shock anafilattico seguito alla puntura di un calabrone. A pochi giorni dal via, la Serie A inizia per le italiane la stagione delle coppe internazionali. Questa sera alle 20:30 andata dei playoff di Conference League per l'Atalanta, che ospita gli israeliani dell'Hapoel Tel Aviv con misure di sicurezza straordinarie. Il tecnico dei bergamaschi Sarri e l'attesa per l'esordio internazionale.
6: Affrontiamo un avversario difficile in un momento storicamente per le squadre italiane è un momento delicato. Ci preoccupa la qualità degli avversari e soprattutto ci preoccupa il fatto che hanno molte più partite ufficiali di noi nelle gambe. È chiaro che c'è entusiasmo e è chiaro che c'è anche un po' di farfalle nello stomaco.
5: Così Sarri, prossimo appuntamento con l'informazione di Radio Capital alle 11.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
7: Dalla Francia in ingresso sul nostro paese un fronte atlantico carico di piogge. Nella prima parte della giornata, infatti, piogge e rovesci su Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. Dal pomeriggio poi il peggioramento si estenderà e colpirà buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione, soprattutto nelle zone raggiunte dalla pioggia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Saluto da Alessandra Tropiano.
8: Questa settimana da

0: Dal pomeriggio poi il peggioramento si estenderà e colpirà buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione, soprattutto nelle zone raggiunte dalla pioggia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Questa settimana da

0: 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

su Radio Capital. Michael Jackson, che è stato confermato, avrà una seconda parte. Il film, che è stato uno dei biopic musicali più visti degli ultimi anni, no, diciamo della storia del cinema, con oltre $1 miliardo di incassi in tutto il mondo, e quindi ci sarà un sequel. Dovrebbe arrivare fra la fine del 2027 e l'inizio del

2028, così almeno è nell'immaginario, perché anche il primo Michael doveva arrivare 2 anni fa e poi insomma è arrivato a aprile, però siamo fiduciosi e racconterà la seconda parte della vita di Michael, perché effettivamente manca, siamo rimasti tutti come dire, ci hai lasciato nel momento forse anche più difficile della sua storia, sicuramente quello anche di grande successo, ma anche più difficile proprio della sua storia personale. E Michael, quindi Michael 2, come lo chiameranno? Sempre Michael, secondo me. No, devono dargli un nome, Michael il sequel, il sequel, non lo so, perché poi Michael 2 è veramente brutto, posso dire, come titolo. Però non è l'unico film che avrà come protagonista un musicista. Per esempio, dovrà uscire Piano Man. Ora, se vi dico Piano Man, chi vi viene in mente? Billy Joel, esatto, c'è un unico problema. Billy Joel non ha dato diritti sull'utilizzo della sua immagine, né della sua musica, né del suo nome. Ora io dico, chiamiamolo in un altro modo, facciamo un'altra storia. Come fate a chiamarlo Mr. Piano Man se poi non c'è niente di Billy Joel? Vabbè, staremo a vedere. Poi Janis Joplin ha già una attrice che si chiama Shailene Woodley, ha fatto The O.C., ha fatto Big Little Lies. Devo dire che a livello estetico ce la vedo molto e ovviamente parlerà della fase iniziale della carriera di Janis Joplin, perché secondo me il vero punto chiave di questi biopic è che devono concentrarsi su una parte della vita, perché sennò viene fuori un minestrone in cui non si va mai in profondità ed è tutto un po' toccato e superficiale. I Bee Gees hanno invece questo film che ripercorre ovviamente tutta la loro storia, sarà diretto o da Kenneth Branagh, scusate, o da Ridley Scott. Comunque vada, sarà un successo secondo me. E poi Joni Mitchell che avrà la regia di Cameron Crowe. Il film avrà Meryl Streep nei panni della cantautrice nel presente. Meryl Streep, che ha una voce pazzesca, non so se lo sapete, e Anya Taylor-Joy, la regina degli scacchi, invece, quando è giovane. Quindi insomma, direi che anche qui siamo capitati bene. Non conosco le abilità canore di Anya Taylor-Joy, ma so che Meryl Streep nella sua vita voleva essere riconosciuta come cantante e non come attrice, perché lei aveva quello come sogno. E poi le cose sono andate diversamente e dico anche meglio così per tutti noi. I New Radical sono tornati con Michelle Branch.

state ascoltando questa canzone e dite ma è un po' diversa rispetto a quella che mi ricordavo, fate bene, perché in effetti è un remake, diciamo, di quella di 25 anni fa, perché Michelle Branch festeggia 25 anni di carriera e quindi a breve uscirà proprio un nuovo album, 6 novembre, che ripercorre un po' tutta la sua vita musicale, e questa era per l'appunto alle 10:15 su Radio Capital. Allora, stavamo parlando di biopic, giustamente qualcuno mi segnala che c'è anche quello su Pino Daniele. Pino Daniele fra l'altro ha già una data d'uscita. Pino è interpretato da Massimiliano Caiazzo e racconta la nascita ovviamente artistica di Pino Daniele fino al concertone del 1981 in Piazza del Plebiscito. Vedi, il successo è concentrarsi su una parte della vita. Uscirà il 15 ottobre, quindi ormai direi che manca decisamente molto molto poco. Invece io volevo parlarvi adesso di turismo però di massa. Allora, ci siamo lamentati di quei pecoroni, detto proprio così, che vedono un video sui social e cominciano a affollare quel ristorante, quel posto, quella spiaggia, e dici ma scusa, con tutti i posti del mondo proprio andare lì perché lo dicono i social suona un po' strano. Però qui non c'entrano i social, ma c'entra la spiaggia, che è forse la più vicina ma anche la più comoda a Shenzhen, che è una città cinese che ha una piccola, cioè, per modo di dire, diciamo che ha tante spiagge. Questa è di 1,5 km, anzi a essere precisi 1,4 km. Allora, di solito la legge vuole, per una questione di sicurezza, che ci siano al massimo 10.000 persone. Sapete a quanti ingressi sono riusciti ad arrivare nella stagione dell'anno scorso, l'estate del 2024? Fermi, buoni, sedetevi. 190.000. Io non riesco neanche a immaginarli, perché sto pensando anche al concerto più frequentato, no, della storia della musica dal vivo. Lo so, quelli che si svolgono di solito a Rio, sulla spiaggia. Ecco, perché immaginatevi, la folla è quella. Cioè, voi non potete stendere un telo. Immaginatevi poi un ombrellone, scordatevelo, ve lo portano via. Per non parlare dell'acqua, cioè folla pure lì. Ecco, vista dall'alto sembra proprio la folla di un concerto. Ma come mai c'è tutta questa gente? Innanzitutto perché è gratuito, e già questo mi sembra una cosa molto interessante. Poi perché hanno messo una linea diretta della metropolitana, la linea 8. Quindi non c'è bisogno di prendere l'auto, non c'è bisogno di trovare parcheggio, perché sappiamo al mare quanto è complicato, soprattutto se ci sono circa 190.000 persone. E quindi insomma da lì si spiega tutto questo successo. Non oso immaginare quanto sia pulita l'acqua. Ovviamente sono ironica. I never meant to

0: sono stato in vacanza in un'isola cinese e spiagge immense, tutte attrezzate, vuote. Durante il giorno era completamente vuoto. Poi la notte sento una confusione fuori, apro la finestra, erano tutti in spiaggia con i fari accesi a giocare, fare il bagno, pallavolo, i castelli di sabbia.
1: No,
0: di notte, perché loro non vogliono prendere il sole, quindi uscivano di notte e stavano in spiaggia di notte. Giusto. Per noi era il massimo.
1: Giusto.
0: Tutta la spiaggia per noi durante il giorno e di notte loro si divertivano come non so cosa.
1: Però ragazzi, guardate che finiremo anche noi così, visto il caldo, secondo me finiremo per andare, non solo perché non vogliamo prendere il sole che fa male alla pelle, vabbè, quello poi vediamo, però sicuramente perché fa troppo caldo e quindi dai a fare bagni di notte e i castelli di sabbia. Però suona strana questa cosa. Allora, erano le Wilson Phillips di Hold On, che sono poi figlie d'arte, due di loro figlie di Brian Wilson dei Beach Boys, l'altra Sinna, la figlia di John e Michelle Phillips, che era membri dei Mamas and Papas, tanto per farvi capire che insomma c'era un che di doc, di un timbro di garanzia che le contraddistingueva. Ho detto bene? Applauso, anzi canzone, Piero Pelù con Angoon, Amore Immaginato.

0: alle tastiere Steve Winwood.
1: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
2: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
3: Torna Trento Live Fest. Dal 28 al 6 settembre, 2 weekend di grande musica con 6 imperdibili appuntamenti. Dal 28 al 30 agosto sul palco Fulminacci, Luca Carboni, Jamie Tights, Mobrici, Tropico e Venerus. Vivi le emozioni di un festival unico tra le montagne e sotto le stelle. Vivi Trento Live Fest. Biglietti su ticketone.it. Info su magellanoconcerti.it.

E questi sono i Birds di Turn, Turn, Turn su Radio Capital. E dove se no, come ci ha scritto un ascoltatore, adesso al 342-342-2190, accendendo la radio e ascoltando questa canzone. Dice: guarda, occhi chiusi, ho capito che eravate voi. E chi se no riesce a passare una canzone del genere? Allora, stavamo parlando di mare, in realtà di mare affollato, quello della spiaggia di Shenzhen, dove ci sono 190.000 presenze in un chilometro e 400 metri. Ma c'è Maria Rosa che è in montagna, stamattina piove, ci sono 22 gradi e ci sta mandando tanto frescolino. Frescolino mi piace. Ci sarebbe bisogno quasi di un piumino, di quelli leggeri, no? Sì, Franco, sì, Franco Russo in regia dice esagerata. No, no, no, piumino per me è inverno, è abbraccio, è calore, ma calore anche proprio di abbraccio, insomma, affettivo. Che poi è quello che alle volte troviamo nelle camere d'albergo. Ci avete fatto caso che anche nelle zone, nelle camere di posti estivi c'è un piumino nelle camere? Non ci avete mai fatto caso? Io sì. E ho detto: ma scusami, ma se sono a Riccione, mi è capitato

Riccione ora, un mese fa. Perché c'è bisogno di... Perché c'è l'aria condizionata dentro che dice, addirittura c'è una associazione che stabilisce che negli alberghi le camere deve avere la temperatura fra i 18 e i 23 gradi e si sente perché ci si ammala in automatico. Non so quanti di voi la tengono accesa, io sempre poi scendo e dico me la potete spegnere? Quindi quello. Poi sono bianchi perché così si vede meglio lo sporco e si tengono più facilmente in ordine, questo è vero. Poi devo essere sincera, ogni tanto per rilassarmi guardo quelle camere d'albergo e degli hotel, ovviamente a 5.

Lega del lenzuolo, ovviamente sotto al piumino. È una cosa bella da vedere, faticosa da mantenere, però insomma sarebbe una bella soddisfazione poter entrare in una camera del genere, ma continua a rimanere un sogno.

Eddie Swims, che ha una voce ricorda quella di Jack Savoretti, in realtà è diventato famosissimo per la canzone Lose Control, e questa è la nuova, che si intitola, nuova insomma, è una canzone che sentiamo già da un paio d'anni, un annetto dai, I Dead Easy qui su Radio Capital. Allora, ci trasferiamo in Giappone perché noi abbiamo deciso di fare una cosa: sentire una travel creator, una di quelle che mette, una ragazza brava, precisa, mette tanti contenuti

0: social sui suoi viaggi, ma ci suggerisce posti dove non c'è nessuno, capito? Non dove poi si fanno le file per mangiare un bombolone o altro. E lei si chiama Fiammetta. Buongiorno Fiammetta e ben arrivata su Radio Capital.
1: Ciao, buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
0: So che sei in Giappone, come va la situazione? C'è tanto turismo, come va?
1: Sì, sicuramente c'è parecchio turismo, soprattutto ci sono parecchi italiani. Io appunto, oltre a fare la travel creator, organizzo anche viaggi di gruppo e li accompagno, quindi chiaramente bisogna anche spostarsi quando la gente ha le ferie.
0: Lo so, perché mi par di capire che il periodo di agosto non sia uno dei migliori per visitare il Giappone, è molto caldo.
1: Esatto, sì, allora è caldo e poi si possono trovare anche piogge, però devo dire che è sopportabile, ecco, secondo me alla fine è talmente bello che se purtroppo si hanno le ferie solo in queste settimane centrali, alla fine è fattibile, ecco.
0: Ecco, allora ci puoi suggerire dei posti, non solo in Giappone ma anche in Italia, insomma tu ne conosci parecchi, che non sono frequentati, sono veramente piccole perle che i nostri ascoltatori adesso si segnano e poi le vanno a visitare?
1: Allora sì, il primo posto che mi viene in mente è Balabac, che è un arcipelago nelle Filippine dove sono stata ormai quasi 2 anni fa. Mm-hmm. E è veramente un posto ancora molto incontaminato, soprattutto per la difficoltà di raggiungere questo posto. Secondo me è uno dei fattori principali, perché bisogna arrivare nelle Filippine innanzitutto, poi prendere un volo interno, dopodiché prendere un van di diverse ore, una cosa come 8-10 ore, prendere una barca e si arriva poi su queste isolette dove non ci sono grossi resort o insomma hotel di catene particolari, ci sono giusto delle piccole guest house barra campeggi gestite dalle famiglie locali.
0: Aia, l'abbiamo persa!
1: Non è per forza limitato.
0: Ok.
1: Mi sentite?
0: È un pochino male. Comunque, ripetici il nome di questo posto che si trova nelle Filippine, un po' lontano dal
1: Balabac.
0: Mondo. Balabac. Ok.
1: Balabac, esatto. Sì.
0: E questo ce lo siamo segnato. Ne hai un altro?
1: Sì, un altro che ho visitato recentemente per fare un safari è Bardia in Nepal.
0: Bardia,
1: esatto. Ho scelto questo parco per cercare di vedere la tigre nel suo habitat naturale. Ci sarebbe stato in Nepal un altro parco più famoso che si chiama Chitwan, che anche questo è più facile da raggiungere dalla capitale, quindi sicuramente la facilità, ecco, di raggiungere un posto poi ne determina la quantità di turisti. Ecco, anche lì non ho trovato praticamente nessuno, cioè c'erano pochissime altre persone, altri turisti, era proprio un posto veramente incontaminato.
0: Che bello! Quindi dove c'è un po' più di viaggio ovviamente c'è meno folla, è quello che dobbiamo imparare, c'è poco da fare. Senti, ce ne hai uno, che ne so, in Italia? Vabbè, insomma, dici te.
1: Allora, in Italia adesso di particolare non mi viene in mente un posto particolarmente nascosto. Diciamo che secondo me il segreto è quello appunto di provare ad andare in un punto magari non particolarmente conosciuto, per esempio non so, mi viene in mente un paesino in montagna, e di provare a perdersi insomma tra i vari paesini, i borghetti. Secondo me si possono trovare tantissimi posti ancora non troppo conosciuti così perdendosi per le strade.
0: Esatto, lasciarsi un po' guidare da così dal flow, come si dice in questo momento. Va bene Fiammetta, noi ti lasciamo al tuo Giappone, grazie per essere stata con noi, la trovate su TikTok proprio con questo nickname. Grazie e buon viaggio, ciao!
1: Grazie a voi, a presto.
2: Radio Capital.

poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca.

0: Britti. Oggi sono io, ricordiamoci tutti, la versione meravigliosa che ne ha fatto Mina, buona la prima, cioè ha letto, ha inciso e questa è quella che ascoltiamo. Su Radio Capital alle 10.55. Allora, Marco è tornato dopo 10 giorni di vacanza da Ostia Lido. Dice deserta, non c'era nessuno. Ma perché questo? Perché è una spiaggia che è frequentata dai romani durante il periodo in cui devono lavorare. Quando ad agosto i romani vanno via, la spiaggia rimane deserta. Quindi uno va, si fa il mare e poi va a vedere le bellezze della città di Roma. Saggio il nostro ascoltatore.
1: When she

0: il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
4: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
5: Le notizie delle 11. Buongiorno da Riccardo Quadrano. È stato colpito anche un ospedale pediatrico nei raid russi su Kiev della scorsa notte. I missili hanno provocato almeno 13 morti e una quarantina di feriti. Intanto Zelensky viene sfiorato dalla corruzione. È stata arrestata Irina Mudra, ex vice capo dello staff del presidente ucraino, finita in manette per corruzione nell'ambito dell'operazione lanciata contro un gruppo sospettato di riciclaggio di denaro. Niente libertà su cauzione, resta in carcere il 15enne italiano detenuto a Malta, Roberto Ciucci.
6: Troppi reati ha sentenziato il giudice che ha confermato la detenzione. Oltre ad aver lanciato un falso allarme bomba nella sua scuola, Flavio Santoiemma è accusato di far parte di un'organizzazione criminale chiamata 764, un gruppo che opera online, nichilista e misantropo, attivo nell'adescamento dei minori. La richiesta di scarcerazione era partita dai genitori di Flavio, che avevano denunciato le condizioni allarmanti della detenzione e spiegato che al figlio sono stati inviati materiale pedopornografico e contenuti neonazisti e satanisti, spingendolo, tra l'altro, a far scattare il falso allarme bomba.
5: Non risultano contaminati i due sopravvissuti della famiglia di Campobasso uccisa dalla ricina a dicembre. Da Berlino sono arrivati gli esiti degli esami del sangue su Gianni e Alice Di Vita. Padre e figlia non sono mai venuti a contatto con la sostanza che ha invece ucciso Antonella Di Jelsi e la figlia Sara Di Vita. Nel frattempo Alice è stata convocata in procura per la terza volta, senza che tuttavia siano emersi nei suoi confronti elementi di responsabilità. Allo stato attuale non vi sono soggetti indagati. Max Verstappen con la Red Bull a vita. Il pilota olandese, quattro volte campione del mondo di Formula 1, ha rinnovato fino al 2030 il contratto con la scuderia austriaca, spazzando via le recenti voci su un possibile divorzio. Sono davvero contento, l'obiettivo è quello di tornare al vertice, ha detto Verstappen subito dopo la firma. Capital News torna a mezzogiorno.
7: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
8: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
7: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
9: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
10: Sì, certo.
11: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
12: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Hoopol con All the Young Dudes, che qualcuno dirà ma è una canzone anche di David Bowie. Sì, infatti l'ha scritta lui, ma è molto divertente qui su Radio Capital scoprire come mai poi l'ha ceduta, anzi l'ha regalata a questo gruppo che aveva avuto un discreto successo. Poi a un certo punto niente, erano 3 anni che non ne imbroccava una, detto proprio in maniera semplice. A quel punto si stava per sciogliere, tanto che uno di loro chiamò David e gli disse: guarda, se hai bisogno di un bassista io mi candido. E lui fece: no, assolutamente questa cosa non me la potete dire, che non succeda mai. Io in quel momento era molto prolifico, aveva scritto tantissime meravigliose canzoni, nel pieno Ziggy Stardust. Allora disse: sai che faccio? Vi scrivo una canzone e voi la cantate. E scrisse questa, che in realtà è anche una lettera d'amore a tutti quei giovani che esistono ancora, non sono mai spariti, quelli che sono un po' disillusi, che magari hanno una vita piena di eccessi, ma che in realtà hanno la capacità di amare e non si vergognano a dirlo. Questo è un po', molto sinteticamente, il significato di questa All the Young Dudes su Radio Capital. Allora, avevamo lasciato un argomento a metà, mi piace chiuderlo visto che la nostra fiammetta fiore, ma alcuni mi hanno chiesto di ripetere il nome della nostra travel creator che suggerisce posti poco frequentati, però mancava un posto in Italia. Non ti preoccupare che sono arrivati i nostri ascoltatori. Allora, a parte la spiaggia di Ostia, che abbiamo capito che durante agosto è vuota perché i romani se ne stanno in vacanza da un'altra parte. Ruggero, eccolo, sentiamo anche lui.
1: Buongiorno a tutti, io sono Ruggero da Lecce, ma originario di Gallipoli.
0: Ah.
1: Volutamente vi dico di Gallipoli perché io a Gallipoli non ci vado mai. Ho comprato una casa a Frigole di Lecce, Frigole, che è una località sconosciuta ma bella, tranquilla, vado al mare a piedi. E il mare è più o meno lo stesso di Gallipoli.
0: Certo, ma con meno confusione. Ma con meno confusione e immagino anche leggermente più economico. Frigole di Lecce, mi piace il nome. Abbiamo invece Aldo, anche lui suggerisce un posto che è vuoto. Non mi viene da ridere.
2: Guarda, in Italia te lo suggerisco io, durante le 2 settimane di Ferragosto, un posto dove non c'è nessuno. Milano.
0: Te credo.
2: Ciao, Aldo da Loano.
0: Però Milano non c'è nessuno, è vero, fa caldo, sì, però ci puoi visitare dei posti bellissimi senza fila. Vuoi mettere? Questo si può fare. Abbiamo Dalida, sempre al 342-342-2190.
3: Ciao, io sono appena rientrata da qualche giorno, una breve vacanza di qualche giorno a Grado. Avevamo i piumini sul letto, fuori
0: ecco,
3: c'erano 36 gradi.
0: Ecco.
3: Vabbè, l'aria condizionata sì, però piumino mi faceva ancora più caldo. Ciao Dalida.
0: Ecco, a proposito dell'argomento, i piumini nelle stanze d'albergo, anche quando è estate e fuori ci sono 36 gradi. Dice che c'è l'aria condizionata, però da quello che ha detto la nostra ascoltatrice mi pare che in quell'albergo non fosse così alta. Ah, ma c'è la nuova di Bruno Mars.

che ti dobbiamo dire se non grazie quando scrivi queste canzoni? Oh, ma ne avesse sbagliata una. Quando sono andata al suo concerto era una sequenza unica di canzoni che erano una più bella dell'altra, tutte canzoni che negli anni poi sono diventate canzoni di successo, ma non nel giro di 2 o 3 anni, cioè stiamo parlando nel giro di quasi 15 anni. Allora, lo ripeto per una nostra ascoltatrice che non riesce a trovare il titolo di questa canzone. Non ti preoccupare, ci so io. On My Soul. Lui a un certo punto lo dice, put on my soul. Put non c'è nel titolo. On my soul, cioè praticamente mettilo sulla mia anima. Ok. Sulla mia anima, va bene? Chiaro, on my soul. Ora è inutile faccio anche lo spelling, mi rifiuto, va bene? Questa è la canzone di Bruno Mars, ok? 342-342-2190. Allora, siccome fra poco parliamo di studenti, io voglio sapere da voi come sta andando la situazione compiti a casa per le vacanze, perché il periodo, ragazzi, è quello. Ormai la maggior parte, ecco, di quelli che sono andati in vacanza ormai sono terminate e quindi ci si deve bene o male avvicinare a quei libri, quelle orrende scritture che emanano delle sostanze strane, no? E ragazzi, no, è semato un libro. E quindi bisogna parlare anche dei compiti per le vacanze. Libri, ho sentito addirittura 10 libri da leggere. Si parla di studenti del liceo classico.

Champagne Supernova, grande attesa alla Mostra del Cinema di Venezia, dove verrà presentato il loro documentario e dove probabilmente saranno anche annunciate delle nuove date per il loro tour. Non si sa niente, però c'è attesa, e il documentario sarà poi in tutti i cinema dal 10 settembre, quindi insomma siamo freschi. Allora, a proposito di compiti per le vacanze, abbiamo messaggio di un insegnante che si chiama Mariella e ci scrive da Barletta, che ha dato un solo romanzo da leggere durante l'estate, cioè leggere Lolita a Teheran, da cui è stato tratto anche un bellissimo film che vi invito a vedere, e lo ha regalato ad ogni suo studente e studentessa ha regalato un segnalibro motivazionale. Spero sia servito, ce lo auguriamo. Poi c'è una nostra giovanissima, Irma di Torino, che comincia la prima media, amore, e lei ha fatto quasi tutti i compiti delle vacanze. Scusate, perché si danno i compiti fra la quinta elementare e la prima media? Vabbè, cioè, tipo, noi te li diamo, poi è meglio per te se li fai. E vuole salutare suo fratello Lucio, che fa la seconda liceo e ha meno compiti di lei. C'è qualcosa che non mi torna. Sicuro che abbia detto che non ha compiti da fare tuo fratello? Sono malizia.

0: voce Chris Martin.
1: Alla chitarra Nile Rodgers.
0: Al piano Billy Joel. Honesty
2: is hardly ever heard. Ai fiati Earth, Wind and Fire.
1: Alle tastiere Keith Emerson.
3: Radio Capital. Che formazione fantastica. Radio Capital. Solo bella musica.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
5: E a me che l'estate la voglio dolce. Fresca nello stesso tempo.
4: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
6: Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre, notebook gaming Lenovo Lock 15 Intel Core i7 SSD 1 TB a 1599 euro. Per te un buono da 300 euro spendibile subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
7: Ho fatto un incubo, il materasso era bollente e poi glaciale.
8: Tranquilla, con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
9: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
10: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e micro.

0: 8365 Personal.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Paul, You Never Find Another Love Like Mine.
1: Beh, perché si presta a questo disannuncio questa canzone. Su Radio Capital sono le 11.33. Prima abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori come stanno a compiti assegnati per le vacanze, se sono degli insegnanti, ma anche a compiti fatti, se sono degli alunni. La risposta è un po' strana. Si è scoperto che un ragazzo della seconda liceo classico non ha compiti a casa. Suona strano, però magari ci sono degli insegnanti che dicono godetevi l'estate e non fatelo. Ma potrebbe essere pericoloso, e ne sa qualcosa un insegnante della Wheatley High School negli Stati Uniti, che è scoppiato letteralmente a piangere durante una diretta video perché i suoi ragazzi non sanno scrivere. Ne vogliamo parlare con Daniele Grassucci, fondatore di scuola.net. Ciao Daniele, ben arrivato.
2: Buongiorno e bentrovati.
1: Bene, sempre un piacere sentirti, anzi era da un po' che non succedeva, e vedi che arrivano le notizie che ci mettono in contatto. Ma com'è questa storia? Perché effettivamente sento dire anche dai professori delle università che i ragazzi non sanno scrivere in italiano e quindi si inventano dei corsi di scrittura creativa per, diciamo, fargli fare una cosa che dovrebbe essere compito addirittura delle scuole elementari.
2: Sì, purtroppo è un problema negli Stati Uniti come in Italia. Diciamo, qua negli Stati Uniti ha fatto scalpore perché questo video è andato immediatamente virale, perché appunto il professore si è sfogato appunto piangendo perché lo dice non erano proprio in grado di comprendere il testo e di riempire delle frasi con delle parole che appunto andassero a dare un senso compiuto ai paragrafi precedenti. Però questo avviene appunto anche in Italia. Noi abbiamo le prove Invalsi che vanno a misurare in maniera standardizzata proprio la capacità di comprensione del testo e la conoscenza delle principali strutture linguistiche. E anche da noi abbiamo che circa un maturando su due, quindi un ragazzo che arriva alla fine delle scuole superiori, quindi la stessa situazione descritta e narrata dal professore di cui hai parlato, che non riesce a raggiungere il livello minimo atteso in competenze linguistiche, quindi vuol dire che non sono in grado di comprendere in maniera ovviamente legata a quella che è il livello atteso alla fine delle scuole superiori un testo in italiano. La stessa cosa avviene per la matematica, andiamo un po' meglio in inglese, quindi lo stesso problema lo abbiamo anche noi in Italia. Peraltro è un problema che si sta verificando in tutto il mondo. Gli studenti e le studentesse non hanno recuperato i livelli di competenze che si registravano prima del Covid. Cioè, se noi andiamo a misurare i livelli di competenze in italiano, matematica e inglese, in tutti i livelli scolastici c'è una regressione. Addirittura questo si vede in seconda elementare, cioè su ragazzi e su bambini e bambine che nel 2020 a scuola non andavano perché stavano a casa. Quindi questo ci fa capire che non è solo un problema della scuola, ma è un problema di come il Covid, e quindi diciamo probabilmente l'eccessiva introduzione di tecnologia ha modificato i nostri schemi di apprendimento, perché appunto noi abbiamo avuto un'esplosione anche di schermi a cui i bambini sono stati esposti, addirittura c'è un sondaggio, c'è una ricerca che parla di un 50-60% di bambini che abitualmente usano lo smartphone a meno di 4 anni.
1: A meno di 4 anni? No,
2: sì, ma lo vediamo, basta andare in un ristorante.
1: Ecco,
2: quella che sembra una cosa innocua, perché effettivamente i bambini sono come ipnotizzati di fronte ad uno schermo, in realtà sta creando tutta una serie di problematiche e di ritardi di apprendimento che si vedranno solo dopo, perché chiaramente c'è tutto un tema banalmente di monodimensionalità, cioè nel senso la realtà è tridimensionale, lo schermo è monodimensionale, ti assorbe solamente su alcune competenze, tant'è che negli stessi Stati Uniti, dopo aver abolito diciamo quella che era nel syllabus delle competenze di base che dovevano essere trasmesse ai ragazzi, la scrittura manuale calligrafica, lo scorso anno sono ritornati indietro, perché la scrittura in corsivo permette di sviluppare tutta una serie di connessioni tra i neuroni all'interno del cervello che la digitazione non permette di sviluppare, perché banalmente ogni lettera sulla tastiera è uguale all'altra,
1: è vero.
2: Ogni lettera che io scrivo è diversa dall'altra, e quindi chiaramente si è compreso che la scrittura in quanto tale non era importante solo per saper comunicare una parola, ma era importante perché permetteva di sviluppare altre aree del cervello. Quindi cosa sta accadendo in realtà? Ci stiamo rendendo conto che un eccessivo uso della tecnologia, soprattutto non governato, non compreso, può portare allo sviluppo di deficit cognitivi che poi non si recuperano mai più, perché ecco, ci sono le famose basi, no? Dice, gli mancano le basi.
1: Ti mancano. Quante volte ce lo siamo sentito dire e bisogna ripeterlo. Daniele, sono cose molto importanti su cui sicuramente è necessario anche tornare per approfondirle, però a maggior ragione quello che abbiamo detto quest'estate, compiti da fare, sì, fateli, scrivete, leggete, perché comunque ogni piccola cosa aiuta a recuperare un po' di quello che purtroppo gli schermi ci bruciano, nel senso del tempo, ma anche del cervello e dei neuroni. Grazie quindi a Daniele Grassucci di Scuola.net. Buona giornata.
2: A voi, buona giornata.
1: Ciao.
3: Radio Capital.

0: Photogenic Shoot.
1: Beyoncé, Texas Hold'em, che le fece vincere una marea di premi a proposito di musica country che fecero inorridire i veri musicisti country. Lei si era cimentata con questo album, però insomma il risultato è stato notevole. 11:43 su Radio Capital, abbiamo un vocale di un nostro ascoltatore a proposito di questi dati che ci ha detto Daniele Grassucci, ma che confermano una cosa che tutto sommato già in parte sapevamo, un po' per interposta persona, un po' perché molti di noi e molti di voi hanno a che fare con i ragazzi.
2: Buongiorno Betty, per quanto riguarda la questione dei ragazzi che non sanno scrivere, ti posso dare la mia esperienza da postino. Molto molto spesso mi capitano ragazzi anche di 20-25 anni che non sono in grado di firmare le raccomandate, ma nel senso che non hanno proprio idea di come si faccia una firma che non sia con una calligrafia tipica di un bimbo delle elementari. E questo secondo me è tutto quanto ricollegato al fatto della digitalizzazione della scuola.
1: Esatto.
2: Non sono più in grado di prendere una penna in mano e di scrivere. Molto molto triste.
1: Sì, il famoso scrivi le paginate di A, di B, corsivo minuscolo, corsivo maiuscolo, la H del corsivo maiuscolo. Ne vogliamo parlare? O ancora gli incubi? Ma anche la I del corsivo maiuscolo, mica facile.

0: Vasco Rossi, come nelle favole, ma che cosa vi abbiamo messo uno dietro all'altro? Prima i Queen di Innuendo e poi Vasco Rossi, con cui io faccio ciao con la manina. Ci sentiamo domani alle 9 come sempre, grazie alla nostra Giadina in redazione, a Franco Russo in regia e da me Betty Senatore. Sipario!
1: Corri da Troni fino al 20.

0: sconto nei punti vendita. Croni, non ci sono paragoni.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna.

0: Matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a €699 e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Le notizie delle 12 a Radio Capital. Buongiorno da Roberto Ciuti.

0: 5 operai sono rimasti intossicati in un cantiere edile ad Ancona, forse per monossido di carbonio. Due di loro, trovati a terra privi di sensi, sono stati trasportati in codice rosso all'ospedale di Torrette di Ancona. 14.000 persone sono morte quest'estate in Germania a causa delle ondate di calore, superato così il precedente record del 2018, quando le vittime furono poco meno di 9.000. Anche in Italia l'estate è stata fin qui terribile, a luglio caldo killer per gli anziani, lo dicono i dati del Ministero della Salute. Riccardo Quadrano.
1: Nello scorso mese di luglio, durante la terza intensa ondata di calore, si è registrato il maggior numero di morti, quasi 10.000, tra la popolazione più avanti con l'età, con picchi per i grandi anziani sopra gli 85 anni e numeri invece sostanzialmente sovrapponibili agli ultimi 5 anni per gli over 65. La crescita è stata più sensibile al nord rispetto al sud, dove da sempre si convive meglio con il caldo. Nonostante ciò, nelle regioni settentrionali, da diversi anni le conseguenze sono limitate da un maggior utilizzo dell'aria condizionata. Le cause di mortalità tra gli anziani legate al caldo torrido sono soprattutto di natura cardiaca e renale. I soggetti interessati, diminuendo lo stimolo della sete, bevono meno, generando disidratazione, con inevitabili ripercussioni su cuori già affaticati.
0: Un incidente stradale con un ferito grave è stato provocato da un minorenne nel napoletano. Un'auto guidata da un 17enne si è ribaltata, ha danneggiato altri veicoli in sosta. Nell'abitacolo due quindicenni, il fratello del conducente ferito non gravemente, un amico che invece è ricoverato in prognosi riservata. Ha preso il via a Siena il consiglio di amministrazione di Montepaschi, sul tavolo il piano dell'AD Lovaglio per provare a resistere all'offerta da oltre 30 miliardi di euro di Intesa. Prossimo appuntamento con l'informazione di Radio Capital alle 15.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Una perturbazione atlantica sta attraversando il nord Italia con rovesci e locali temporali. Nel pomeriggio il peggioramento interesserà buona parte del settentrione, mentre al sud splenderà il sole e farà via via più caldo. In serata ancora maltempo sulle stesse aree, in estensione anche alla Toscana. Più stabile e asciutto altrove. Temperature in calo al nord, soprattutto nelle zone raggiunte dalla pioggia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre acquista PC, tablet o TV e ricevi un buono fino a 300 euro spendibile subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
5: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Radio Capital ti dà il benvenuto nella sua Hall of

L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Sei decenni di grande musica. Capital Hall of Fame.

0: l'estate di Radio Capital è Hall of Fame.
1: Alla voce Bono.
2: Alla chitarra acustica Ed Sheeran. I'm in love with the shape of you.
3: We push and pull like a magnet. Alle tastiere Donald Fagen.
4: Alla batteria John Bonham.
5: Ai fiati Crusaders.
6: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
7: I consigli BYD per la partenza. Parti quando partono tutti.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl, vale davvero.
7: I consigli BYD per la partenza. Scegli sempre la strada più lunga.
9: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
11: Hai caricato le valigie?
12: No.
11: Hai controllato il traffico?
12: No.
11: Hai fatto il pieno?
12: No.

0: Perfetto, partiamo!
1: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
0: Ma hai prenotato?
1: No!
2: Capital Red Carpet,
3: il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
4: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
5: Penso che non sia semplicemente una macchina.
6: Può un vuoto essere colmato?
7: Rimandalo indietro, te lo fa ricordare ogni giorno.
6: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
5: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
6: Shape in the Box, dal 27 agosto al cinema.
2: Capital Red Carpet.
8: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
9: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
10: Odio questa notte.
9: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
10: Sono Owen.
8: Ali.
9: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
2: Capital Red Carpet.
11: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.

Benvenuto nella Hall of Fame di Radio Capital. 6 decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Su Radio Capital.

0: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Hall of Fame.
1: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
2: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
3: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
2: Oh bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
3: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.
4: Torna Trento Live Fest. Dal 28 al 6 settembre, due weekend di grande musica con sei imperdibili appuntamenti. Dal 28 al 30 agosto sul palco Fulminacci, Luca Carboni, Jamie Tights, Mobrici, Tropico e

0: magellanoconcerti.it.
1: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!

0: estate di Radio Capital è Hall of Fame.
1: Alla voce Antonella Ruggero.
2: Al piano Herbie Hancock.
3: Al basso Tina Weimel.
4: Ai cori The Ronettes.
5: Ai synth Giorgio Moroder.
0: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
6: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
7: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
8: Corri da Troni. Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAI zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
9: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
0: Capital Hall of Fame.

L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Il meglio degli ultimi sei decenni di musica. Capital Hall of Fame.

0: Questa è Hall of Fame, solo su Radio Capital. Anni 80.
1: E se mio figlio sapesse già parlare, mi direbbe tu come stai stasera?

Stai ascoltando Capital Hall of Fame. Un viaggio nella storia della musica. Su Radio Capital. Are we rolling?

0: d'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Hall of Fame.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
6: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
5: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
0: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
7: Una perturbazione atlantica sta attraversando il nord Italia con rovesci e locali temporali. Nel pomeriggio il peggioramento interesserà buona parte del settentrione, mentre al sud splenderà il sole e farà via via più caldo. In serata ancora maltempo sulle stesse aree, in estensione anche alla Toscana, più stabile e asciutto altrove. Temperature in calo al nord, soprattutto nelle zone raggiunte dalla pioggia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

Se c'è una cosa brutta di questa canzone è questa qua. You're the cutest thing I ever did. Cioè che nel singolo purtroppo qui sfuma. Cioè, your peaches wanna shake your tree. Do, do, do, do, do. Love it, love it, love it, love it, love it. C'è una chiusura pazzesca, brutta, brutta, brutta, brutta. Mamma mia. The Joker, Steve Miller Band, 1973, nella versione quando era uscita nel momento originale, poi venne ripubblicato anni dopo, per quale motivo? Perché i famosi spot pubblicitari, quelli da 30 secondi, portano fortuna e soprattutto riportano in classifica le canzoni. Questo fu il caso di uno spot della Levi's, che aveva questa canzone come sottofondo, e tornò infatti in classifica, arrivò al numero 1 in Gran Bretagna. Buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati! Giovedì 20 agosto 2026 c'è Lele Stelletti in regia, Samuela Carta in redazione e l'Arbu al microfono con voi per le prossime tre ore in questo pomeriggio. Caldo qui al centro-sud, bruttarello guardavo invece al nord. Insomma, sono previste grandinate, piogge, temperature in calo, ma questo ce lo racconterete voi come sempre tramite il nostro numero di WhatsApp 342-342-2190 che è sempre lì pronto ad accogliervi, ok? Già gli amici sono arrivati, quelli che sanno che comincia il nostro pomeriggio a quest'ora dopo le due ore di Capital Hall of Fame, che tra l'altro vi ricordo tornerà nella sua collocazione normale poi sabato e domenica dalla prima settimana di settembre, ok? Il 31 di agosto riparte una parte del palinsesto con alcune novità e poi invece dal paio di settimane dopo partirà ufficialmente quello che sarà il palinsesto definitivo della Radio Capital, come la chiama Mary Cacciola. Allora, abbiamo già detto come interagire con noi, lo ripeto perché non si sa mai, 342-342-2190 è il numero di WhatsApp, se volete le nostre pagine social, quella di Radio Capital, capital.it è il nostro sito super aggiornato con dentro tutto quello che è successo anche nel passato di Radio Capital, quindi con tante interviste da andare a riascoltare. Allora, siamo partiti con la Steve Miller Band, come detto, brano più celebre forse della Steve Miller Band insieme ad Abracadabra, questo, ma c'era anche Take the Money and Run, che era un'altra canzone molto famosa, ma come detto una canzone che ha vissuto due vite, la prima nel 73, la seconda poi quando venne ripubblicato come singolo grazie a quello spot famosissimo pubblicitario, quella riportata in classifica. Quello che facciamo noi nelle tre ore di musica è raccontarvi un po' di storie di musica e poi viaggiare nel tempo attraverso la musica del passato, come in quel caso nei Steve Miller Band 73, con la musica un po' più attuale, quella che si

L'album si chiama Sunshine, loro si chiamano Jungle, è un collettivo musicale. La canzone che abbiamo appena sentito è The Wave, perfetta proprio, no? Come quando l'onda del mare si infrange lì sulla spiaggia e fa proprio quello splash classico del tuffo. Quando hai caldo lo fai tranquillamente. Oh, abbiamo lanciato proprio il sasso nel pozzo noi, e giustamente arrivano i messaggi tipo Fabio che scrive: bruttarello anche qui a San Marino, ma ancora caldo, 35 gradi. Insomma, si sta rannuvolando, ma il tempo e la temperatura ancora alta. Da Torino, che è la mia città poi tra l'altro, scrive Antonio: meno male che doveva piovere con un sensibile calo delle temperature, c'è un'umidità asfissiante e di precipitazione neanche l'ombra. E Claudio invece della Val di Susa, che è un posto che io amo moltissimo, con la Sagra di San Michele, bellissima. Poi lì ogni tanto c'è un ragazzo che fa delle foto pazzesche con la luna che gli passa dietro, ed è veramente una cosa molto molto particolare. Dice: Alleini 30 gradi sopportabili, sole manaticcio, ma c'è, arriva qualcosa dalla Val di Susa. Mi auguro che arrivi un po' di aria, un po' di frescura, perché effettivamente questo caldo, come diceva Betty Senatore questa mattina, ci ha veramente fracassato. Non diciamo altro, ma è da maggio praticamente che abbiamo delle temperature così alte. Poi a un certo punto arrivano questi temporali improvvisi che durano poco, ma che fanno danni veri, quelli con la grandine, tipo quello di San Benedetto dopo la metà di luglio, con dimensioni tipo di 15 centimetri. Le ho viste personalmente quelle, quei chicchi di grandine, devo dire che non sono per niente piacevoli. Quindi il cambiamento climatico, ahimè, c'è, ci dobbiamo abituare. Gli esperti hanno detto che l'anno prossimo sarà anche peggio, quindi segniamocelo sull'agenda che per il 2027 le temperature saranno in questo periodo ancora forse più alte. Speriamo di no. Noi cerchiamo di rinfrescarvi con la nostra musica. La prossima canzone, per esempio, ci riporta in pieni anni 80, perché praticamente andiamo a riscoprire un album, un

È una canzone del secondo album dei Tall Talk, la band di Mark Collis, che purtroppo non c'è più, che si ispirò per scrivere questa canzone a un romanzo. Il romanzo era L'uomo dei dadi di Luke Reinhardt ed è diventato celebre a livello internazionale grazie alle sue inconfondibili tastiere. Tastiere che ci sono rimaste nella testa. Bello anche il video, dove sono immancabili ovviamente le cabine telefoniche britanniche, quelle tutte belle rosse che però ormai stanno pian piano sparendo.

Eccoli qui i Negrita su Radio Capital. Ho imparato a sognare, canzone per ripresa anche da Fiorella Mannoia. Siamo nel 1997, l'abbiamo riascoltata insieme su Radio Capital. Loro che sono stati in tour, hanno fatto un tour abbastanza particolare questa estate, li abbiamo anche seguiti qui su Radio Capital. Hanno fatto un tour che si chiamava, era un format, la storia, i viaggi, le canzoni, Talking Live Set 2026, che si è chiuso lo scorso 3 di agosto in quelle di Genova, ma erano passati da Siena, da Castiglione del Lago, da Bergamo, insomma da tante altre location. Era una cosa curiosa perché c'era un'intervista con uno che era un giornalista e uno scrittore che gli faceva delle domande e poi suonavano loro tre. Chi tre? Drigo, cioè Enrico Salvi, Mac e Pau, praticamente i tre fondatori di questa band dei Negrita, direttamente da Arezzo. Tra l'altro loro sono dei grandi artisti, a parte Mac che è uno che si costruisce quasi le chitarre, insomma, fa delle cose pazzesche ed è bravissimo. Poi Drigo ha una pagina su Instagram dove crea, disegna, dipinge, fa tappeti, fa quad, fa delle cose molto curiose. Vi invito a seguirla, la pagina è Drigo Art DSIGN, design praticamente, in forma contratta senza la E, ok? Quindi questa è la pagina di Drigo, mentre quella di Pau è Pau_Arte, anche lui dipinge, fa delle cose in tiratura limitata, ha fatto anche delle esposizioni qui a Roma in via Margutta in una galleria d'arte, bravo, molto bravo, e sono tutti e due dei grandi artisti. Prima citavo invece delle foto fatte

E alla Sagra di San Michele, e un nostro ascoltatore mi ha mandato un messaggio e mi ha ricordato il nome di questo fotografo. Lui si chiama Valerio Minato, anzi seguitelo su Instagram perché ne vale veramente la pena. Valerio Minato, scritto tutto attaccato, c'è anche la spunta blu, gli hanno dato la spunta blu perché è stato premiato più volte. C'è una foto bellissima che aveva fatto, e me la ricordavo perfettamente, ma me la sono riguardata, l'ha fatta dalle alture di Castagneto Po, dove è inquadrato praticamente mettendole in fila una dietro l'altra, c'è la Basilica di Superga con dietro il Monviso e la Luna dietro al Monviso. Sembra quasi un fotomontaggio, ma invece no, è una foto reale, perché poi c'è tutta la documentazione anche video di quella notte. Perché poi quando fai queste foto te le devi studiare, non è che ti inventi il momento, cioè devi studiare la fase lunare, dove va a finire, quando arriverà in quel momento giusto. Io ad esempio sono anni che vorrei fare la foto con la Luna che praticamente spunta dietro al Vaticano. Sì, ciao, sogni ancora, perché mi ha detto c'è da studiare tanto. Sì che ho tempo di star lì e di studiare, cioè effettivamente dovrei anche farlo. Non sarebbe una brutta idea comunque, eh? Cioè riuscire a beccare la Luna che arriva la sera con dietro il Vaticano, o meglio con il Vaticano che la copre un pochettino, non lo so. Per adesso ho fatto giusto durante un incendio un elicottero che va

0: Al basso, Adam Clayton. Alle tastiere, Vince Clark.
1: Alla chitarra, James Taylor.
0: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
2: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, mini lampada da tavolo a 7,99 euro e mini friggitrice ad aria, garanzia 3 anni, a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

14:32 minuti su Radio Capital, abbiamo riascoltato anche Dusty Springfield dal 1966, sono passati 60 anni dalla pubblicazione di questa canzone, You Don't Have to Say You Love Me. Che cosa era successo praticamente? Che la signorina in questione nel 1965 andò al Festival di Sanremo, erano gli anni in cui gli artisti italiani avevano a fianco degli artisti internazionali, c'è stato anche Stevie Wonder, sì, c'è stato anche lui, poi più tardi, più avanti, anche negli anni 90, quando magari qualcuno si ricorderà di un Ray Charles insieme a Toto Cutugno, giusto perché, o di Bridgewater con i Pooh, giusto per capirci. In questo caso invece lei ci andò nel 1965 e cantò in quell'edizione ben due canzoni, una era Di fronte all'amore insieme a Gianni Mascolo, l'altra era Tu che ne sai con Fabrizio Ferretti. Però in quell'edizione un signorino che è bravissimo cantava questa canzone che era Io che non vivo più di un'ora, anzi Io che non vivo senza te, poi abbiamo più di un'ora senza te, l'abbiamo cambiato tutti noi. La canzone in quel caso ovviamente era di Pino Donaggio. Lei si innamorò di questa canzone a un livello tale che, tornata praticamente a casa sua, decise di riprenderla, di fargli scrivere un testo in inglese e di farsela sua. L'ha registrata un sacco di volte perché non era mai convinta, mai soddisfatta della registrazione finale, tanto che a un certo punto pare, si mormora, si narra, si scrive che andò addirittura a registrare una parte della canzone in una rampa di scale, perché quell'eco lì che c'aveva intorno diceva che andava bene, e quindi hanno registrato una parte della canzone anche là. Poi se è vero o se è una buttata non lo sapremo mai, purtroppo, però quello che rimane è che la canzone è rimasta nella storia anche nella sua versione, sia in quella italiana ovviamente, Io che non vivo senza te di Pino Donaggio, sia ovviamente in questa uscita l'anno dopo, 1966, You Don't Have to Say You Love Me. Quindi non soltanto gli italiani scimmiottavano gli stranieri, ma anche gli stranieri sono messi a scimmiottare gli italiani. Era il periodo, no, quando in Italia si facevano le canzoni con il testo italiano, ma la base era quella di un capolavoro straniero. Lo ha fatto chiunque, lo ha fatto Gianni Morandi, lo hanno fatto i Dick Dick, chiunque ha fatto questa cosa qua, perché si usava, era praticamente quasi una norma, diciamo, in quegli anni là, prendere una musica straniera e tirarsi su praticamente un testo in italiano. La prossima canzone che ascoltiamo invece su Radio Capital è di un personaggio che personalmente amo molto, si chiama Harry Styles. Poi lascia stare che ha avuto un passato con una band di quelle proprio idol, proprio molto idol, però lui poi si è ripreso da solo e ha fatto delle canzoni molto belle come questa, nuova, che si intitola Aperture.

questi suoni un po' elettronici del nuovo album di Harry Styles, lui che praticamente una volta ha fatto parte dei One Direction, no? Questa band britannica, lo considero un po' come Robbie Williams, colui che se ne andò per primo dai Take That. Ecco, lui ha fatto la stessa cosa, ha lasciato da parte l'esperienza con i One Direction durata la bellezza di 6 anni per mettersi poi da solo e fare altre cose molto molto interessanti, ne ha combinate di ogni. Lasciato la boy band ovviamente è stata quella che lo ha lanciato, no? Il trampolino è servito in qualche modo e servì anche a Robbie Williams per quanto riguarda l'esperienza Take That. Poi era quello un po' più strano, non so se avete visto il film dove lo viene ritratto con la faccia da scimmia, non l'hai visto tu Lele per caso? È bello, fidatevi, guardatevi il film su Robbie Williams perché ne vale la pena. Poi lui fa dei concerti adesso pazzeschi, ho visto le immagini dell'ultimo fatto qui in Italia, lui con una tuta rossa e basta, tranquillo, non come quelli che si vestono e cambiano vestito ogni 30 secondi, è rimasto con la sua bella tutina rossa in canotta, un po' tamarra se vogliamo essere sinceri, però fighissimo, cioè poi è bravo, è dal vivo veramente una potenza incredibile. Parlando invece di Harry Styles, ha saputo destreggiarsi al meglio nel mondo della musica e creare anche delle cose abbastanza particolari. Tornando invece a parlare di fotografia, prima avevo detto che l'amico fotografo, il buon Valerio Minato, ha la spunta blu e qualcuno mi ha scritto tipo Renato, guarda che la spunta blu non significa niente, significa solo che sei diventato un influencer e che non sei più te stesso. Renato da Napoli, non credo, quella te la danno soprattutto quando hai raggiunto un tot di popolarità, primo, e se la paghi. Io ad esempio ho ricevuto il messaggio: vuoi trasformare il tuo account Instagram Fabio_Arboit con la spunta blu? No, non me ne può fregare di meno, rimane come sta, poi tranquillamente rimane là. C'è un amico invece che lavora nell'altra radio del gruppo, Radio DJ, un ragazzo toscano che è quello che ha indovinato il nome del Papa Leone, che sarebbe diventato, che poi è stato intervistato ovunque praticamente da Sky, da Mediaset, dalla Rai, che la spunta blu l'ha ricevuta proprio perché gli hanno scritto sei diventato talmente popolare che abbiamo deciso di regalarti la spunta blu. Ecco, poi invece c'è chi mi ha mandato un'altra fotografia, è stata fatta proprio durante l'eclissi di sole, hanno messo praticamente un trampolino, non è neanche un trampolino, è proprio la conca che si usa per lo skateboard quando si fa anche lo snowboard durante l'inverno sulla neve, e c'era questo ragazzo che faceva skateboard e andava su e giù per questa bella rampa, e a un certo punto hanno fatto la foto con l'eclisse dietro e la rampa, ed è una fotografia veramente molto molto bella, anche quella da fare sarebbe stata veramente piacevole. La prossima canzone invece è estratta da un album che ci ha regalato la bellezza di 3 singoli, copertina in bianco e nero, lei la grandissima Diana Ross, 1980 alla pubblicazione di questo album, e dentro quel disco lì c'era anche questa canzone che ascoltiamo insieme, lo apriva anzi, la canzone si chiama Upside Down.

Quanto è bella questa canzone. Volevo salutare Francesca, che non so se è della generazione della nostra Samuela, che è del 2003, però scrive: che spettacolo Upside Down di Diana Ross in Stranger Things. Grazie Fabio. Francesca dalla provincia di Verona me lo stava dicendo prima, proprio appena è partita la canzone la nostra Samuela mi ha detto: questa è in Stranger Things, un'altra delle canzoni. Perché poi quei telefilm lì, quelle serie lì TV, hanno pescato molto dal passato, cioè sono andati a ripescare, prima dicevo 13, quello che rilanciò ovviamente anche l'audiocassetta che si era persa nel tempo, perché chi ha ancora un mangianastri a casa, a parte me? Ne ho ben tre. Beh, tu ce l'hai, Rastelletti, ancora il mangianastri? Sì, ne abbiamo anche uno di là nell'ufficio musicale che non si sa mai, potrebbe sempre servire. Però quella serie TV aveva rilanciato praticamente i mangiacassette, che sono quasi introvabili. Una volta si andava in giro con i Walkman, pensa un po' te, te lo portavi lì, te lo agganciavi alla cintura e te ne andavi in giro con la tua bella cuffietta. Storico, ovviamente, nel film Il tempo delle mele. Tu non ti ricorderai perché non l'avrai mai visto, cara la mia Samuela. Non l'hai mai visto. Il tempo delle mele non l'hai mai visto. Vabbè, non è un filmone, eh. Però, se non hai niente da fare una sera, cercalo e guardatelo. Comunque, invece, quest'altra canzone qui che abbiamo appena sentito era dei Massive Attack con Elizabeth Fraser. Elizabeth Fraser che ebbe una storia d'amore con Jeff Buckley tra il 94 e il 95. Poi erano impegnati nei vari tour, uno da una parte, uno dall'altra. Non hanno litigato, si sono semplicemente allontanati. E lei venne raggiunta dalla notizia della scomparsa di Jeff Buckley mentre stava proprio in studio con i Massive Attack, che inizialmente avevano pensato come voci per questa canzone a quella di Madonna. Poi però hanno detto: ma sai che quella dei Cocteau Twins, secondo me, per le nostre sonorità è meglio? E quindi hanno contattato Elizabeth Fraser, lei andò a registrare questa canzone. Purtroppo arrivò la notizia della scomparsa di Jeff Buckley e si sente, secondo me, mentre canta, proprio una grande emozione nel suo timbro vocale. E quindi quando riascolti questa canzone un po' la mente ti riporta ovviamente a quel periodo lì. Era Teardrop Day di Massive Attack insieme a Elizabeth Fraser su Radio Capital. La prossima invece è di Calcutta.

0: Cat è stata autorizzata, infatti Knocking on Heaven's Door, che si riconosce in sottofondo, venne autorizzata dallo stesso Dylan per essere usata in questa canzone Rise del 2000 di Gabrielle, che chiude la prima ora insieme in questo pomeriggio. Saluto Luca che dice: ho ancora un mangianastri ma si comporta esattamente come la mia vecchia autoradio, cioè mi arrotola tutto il nastro in una matassa senza capo né coda, poi uso una biro per riavvolgerlo. Si faceva questo, si faceva anche in radio quando le pubblicità devi mandarle avanti di un po', prendevi la penna, la mettevi dentro e gli facevi fare un mezzo giro. E poi Conrad: io tra fissi e portatili ho almeno una decina di registratori lettori di cassette e non me ne separerei per niente al mondo. Chiaramente ho anche un congruo numero di cassette, sia vergini che registrate. Bravi, vedi, la musica passa di moda, mai, non passa mai. Arrivano le news e poi torniamo anche noi.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Da Troni, fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Le notizie delle 15 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Enzo Panizio. Si aggrava il bilancio dei raid russi su Kiev della scorsa notte. Almeno 15 persone sono morte, una ventina i feriti. Roberto Ciuti.
7: Mosca ammette di aver effettuato un attacco massiccio, ma giura di aver colpito solo obiettivi militari, mentre dall'Ucraina denunciano la distruzione parziale o totale di edifici residenziali e anche di un ospedale pediatrico nella capitale, nel distretto di Solomensky, con decine di persone coinvolte tra morti e feriti. Un drone è caduto in territorio romeno, gli aerei polacchi si sono alzati in volo a scopo precauzionale. Finché l'Ucraina non disporrà di un sistema di difesa antimissile sufficiente, la Russia non prenderà seriamente in considerazione la pace, ha avvisato il presidente Zelensky.
6: Sono sbarcati a Bari 48 naufraghi soccorsi lunedì da una nave di emergency in acque internazionali della zona di soccorso libica nel Mediterraneo. A bordo anche 31 minori non accompagnati e 7 corpi di persone morte per asfissia durante la traversata su un'imbarcazione di legno per oltre 600 miglia nautiche. I minori saranno presi in carico dai nostri servizi sociali, ha detto il comune di Bari. È bloccata la stazione di Ventimiglia in Liguria. Un fulmine ha colpito un palo lì vicino e provocato una scarica elettrica che ha mandato in tilt la sala comando. I sistemi di sicurezza sono saltati, non partono e non arrivano treni. Auguro il meglio a Harry e Meghan, così ha detto il primo ministro britannico Andy Burnham. Il secondogenito di Re Carlo e la moglie ritornano a vivere nel Regno

Unito, ma la loro sicurezza è una questione privata, puntualizza il Premier. La scorta ai coniugi era stata negata dopo la rottura di Harry con la casa Windsor. La prima campanella del nuovo anno scolastico suonerà il 7 settembre. I primi a tornare tra i banchi sono gli

0: possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre acquista PC, tablet o TV e ricevi un buono fino a 300 euro spendibile subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

venne colpito dal funk che arrivava dagli Stati Uniti d'America negli anni 70 e lo ha messo praticamente nella sua musica. Il funky bianco però in questo caso. 1975 l'album era Station to Station, e lo stesso che veramente ci ha regalato grandissime emozioni, grandi vibrazioni, perché insomma è un disco molto particolare già dalla copertina, no? Con questa scritta Station to Station, David Bowie tutta in fila, scritta in rosso su sfondo bianco.

con la fotografia sua in bianco e nero, insomma è una cosa abbastanza curiosa e abbastanza particolare, però è un disco questo che secondo me non dovrebbe mancare nella vostra collezione privata. Station to Station apriva l'album, c'era Golden Years che è la canzone che abbiamo appena sentito, e poi visto che erano soltanto sei pezzi, c'erano Warden Wing, c'era TVC 15, Stay e Wild is the Wind, quindi insomma sono soltanto sei canzoni ma sono belle toste, cioè a parte Station to Station dura quasi 11 minuti e poi le altre insomma tranne questa superano i 6 minuti, 5 e mezzo, 6, 5 e 58, quindi alla fine era uno di quegli album che, come diceva il buon maestro Franco Battiato, la qualità di un disco non si vede dalla sua durata ma dalla qualità delle canzoni stesse, perché gli fecero questa domanda durante una conferenza stampa a Milano un po' di anni fa quando ancora stavo su, e un giornalista gli chiese: senta, ma scusi, con i prezzi che hanno raggiunto i CD, secondo lei un disco che dura soltanto 32 minuti può costare così tanto? E lui rispose: la musica è qualità, non puoi misurarla in base alla sua durata. E quindi zitto, muto, rassegnato e vai, esci dalla sala direttamente. Io mi sarei sentito piccolo, l'abbiamo guardato tutti questo giornalista, però la risposta gli era data secca ma preciso, come era il buon Franco Battiato. Questa è Radio Capital, 15:09, buon pomeriggio. Lele Rastelletti in regia, c'è Samuela Carta in redazione, c'è Larbo al microfono con voi, stiamo insieme fino alle 5 anche oggi, sarà così anche domani e poi per tutta la prossima settimana, e poi dal 31 ci saranno un po' di cambi, dal 31 di agosto su Radio Capital un po' di aggiornamenti, di ritorni, torneranno Luca De Gennaro, tornerà il buon Marco Biondi, anche il TG0 e tutto il resto, insomma piano piano il palinsesto prenderà la sua forma totale e globale, ok? Quindi voi rimanete sempre con noi, sempre con Radio Capital. La prossima protagonista che ascoltiamo insieme invece è una ragazza molto molto giovane che ho avuto la fortuna di vedere anche dal vivo, è stata anche protagonista della nostra festa a Milano del Party Like DJ, si chiama Birth, sì con due H finali, brava, ma brava, piccola ma c'ha una carica, una esplosione.

I bagagli si è trasferita in quel di New York, in quel di Brooklyn, e lì ha continuato a studiare, a suonare, a andare in giro, e poi è tornata e ha fatto questo progetto che è uscito per la Carosello Records. Devo dire che sono delle canzoni molto belle quelle che fanno parte del suo primo album. Questa qui che abbiamo appena sentito si chiama Più in alto, e mancava qualcosa nel suo lavoro, e questa è la ciliegina finale che ha praticamente chiuso il suo primo album. Un groove molto estivo, travolgente, ti coinvolge, e vi assicuro che sia quando l'ho vista qui a Roma, che poi vista anche sul palco del Capital Live in occasione, come detto, del Party Like a DJ, è stata brava. Poi ha fatto anche una cover, insomma, è una ragazza che ha una cultura musicale molto importante, una che ascolta molto, che segue anche i consigli, e quindi si sente anche il funky qua dentro, eh? Cioè il funky abbiamo sentito prima nel pezzo di David Bowie, qui c'era quella chitarrina funky suonata tra l'altro da una ragazza bravissima che suona con lei, c'ha il basso, suona il basso pazzesco, poi c'è un altro ragazzo chitarrista, batterista, che è altissimo e non ride mai. Infatti ho fatto una fotografia con lui che sorrideva quando l'ha vista Bert, mi ha detto: ciao Alice, l'hai beccato che ride, non ride mai. E ci sono quelle persone, no, che sono sempre serissime. Ecco, lui sul palco è sempre molto serio, ma in quel momento non mi ricordo cosa fosse accaduto precisamente, ma si era messo a sorridere. Probabilmente qualcosa non aveva funzionato durante il set, quindi si era messo a ridere. Allora, questa è Radio Capri, l'abbiamo già detto, sono le 3:14 minuti, forse non l'abbiamo ancora detto. Non vi ho ancora ricordato il nostro numero di telefono per quanto riguarda i messaggi, ovvero 342-342-2190, naturalmente per quanto riguarda il numero di WhatsApp. La prossima canzone è una collaborazione tra due grandi personaggi. Una era una vocalist, veramente brava secondo me, molto molto brava. L'altro era Vince Clarke, che faceva parte prima dei Depeche Mode, che poi ha mollato i Depeche Mode, si è messo a fare altri mille progetti tipo gli Assembly, ma a un certo punto insieme a Elisa Moyet ha creato gli Yazoo.

Moby su Radio Capital, lui che nel giorno del suo 36esimo compleanno vide praticamente dalla finestra del suo appartamento in quel di New York l'attacco alle Torri Gemelle, perché lui stava là praticamente, lui abita vicinissimo proprio dove stavano le Twin Towers e rimase anche scioccato, lo ha raccontato più volte nelle interviste, tanto che poi a un certo punto quando incise l'album quello post 2001 ci mise dentro anche delle sue esperienze personali, insomma, di come si era sentito, di come era stato. Ma in questo caso invece lo abbiamo ripescato dal 1999, l'album era Play, quello che era partito un po' in sordina perché in molti se lo aspettavano molto più elettronico. Lui ha cominciato a fare musica quasi techno, cioè negli anni 90 si metteva in discoteca nelle serate dove si ballava tantissimo ed erano pezzi molto molto veloci, 130-140 battute al minuto. Poi invece si era dedicato a questo album qui, dove aveva ritrovato un po' di canzoni del passato, era andato a riscoprire anche dei canti praticamente delle piantagioni, canti gospel, e li aveva rimessi con queste basi molto particolari. Questa traccia in particolare che abbiamo appena ascoltato su Radio Capital, ovvero Natural Blues, noi in Italia l'abbiamo poi apprezzata moltissimo perché nel 2000 ci furono gli europei di calcio, che magari qualcuno di voi si ricorderà. Tu non eri ancora nata, quindi Samuela non fai testo. Rastelletti c'era, eravamo insieme in Piazza Indipendenza, e questo era lo spottino, praticamente la sigletta di quando partivano le partite sulla Rai, e c'era Natural Blues in sottofondo. Europei che come sono andati a finire, Rastelletti? Male, non l'abbiamo vinti quegli europei nel 2000. Mi sono andata male i rigori, però me li ricordo con Roberto Ciuti, mamma mia quanta sofferenza. Comunque quel disco lì contiene non soltanto questa canzone, ma secondo me è uno di quegli album fondamentali da avere a casa vostra, cioè dovete prenderlo a un certo punto e riascoltarlo in qualsiasi modo, in vinile, in CD, in digitale, come vi pare, perché non c'era soltanto quella che abbiamo appena sentito, che vi ripeto si intitola Natural Blues, ma c'era dentro Honey, c'era dentro Porcelain, c'era Why Does My Heart Feel So Bad, che è una preghiera incredibile, e poi c'era anche la Non, che invece aveva un tiro insieme a Buddy Rock un po' più potente e un po' più elettronico, ok? Per quanto riguarda invece gli anni 80, a un certo punto noi eravamo rimasti scioccati da una voce che era arrivata inizio anni 80 ed era di una cantante anglo-nigeriana chiamata Shade Adu. Poi non era soltanto lei, gli Shade erano una band, cioè lei era ovviamente il volto di questa band. Ha continuato a fare musica, tanto che poi nel 2000 ci ha regalato la canzone che adesso è in sottofondo e che ascoltiamo insieme. 15:24 minuti su Radio Capital, Shade con Bye.

0: alla batteria Larry Mullen.
1: Al basso Flea. Al piano Norah Jones. Come away with me.
2: Ai cori Les Supremes. Alla chitarra George Benson.
1: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
3: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.

Trento Live Fest. Dal 28 al 6 settembre, due weekend di grande musica con sei imperdibili appuntamenti. Dal 28 al 30 agosto sul palco Fulminacci, Luca Carboni, Jamie Tights, Mobrici, Tropico e Venero.

0: www.radioticino.it.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

3 minuti su Radio Capital, anche i Jackson 5. L'anno in questo caso è 1970, fa sorridere pensare che in quell'anno lì Michael Jackson avesse soltanto 12 anni. Andate a riguardarvi il video di questa canzone intitolata ABC, perché è veramente curioso vederlo come si muoveva. Si capiva che era un talento e che aveva un talento proprio dentro, che aveva voglia di esplodere. Certo, poi il rapporto col padre non mi sa che non è stato molto semplice. Lo hanno raccontato anche nel film. Avete visto il biopic su Michael Jackson? Michael, voi? Guardo di là in regia due persone. No, Lele no. Siamo io nemmeno. 3 su 3 siamo, ragazzi. 3 su 3 che non l'hanno visto. Anzi, sentivo giustamente Gigi Riemaniere che ne parlava e pare che si faccia già anche il sequel. La seconda parte, se non arriverà l'anno prossimo, sarà per l'inizio del 2028, dove recupereranno anche alcune scene che erano state girate già per questo, ma che non sono state inserite. Vai a capire perché era troppo lungo, perché non ci stavano. Insomma, quello che so è che nel film, nel primo, manca Janet Jackson completamente, ma mi ha spiegato Andrea Prezioso, che aveva visto questo film tipo 6 o 7 volte, che mi ha detto te lo regalo appena esce in DVD, così te lo guardi e mi costringe a guardarlo, che Janet Jackson non ha dato l'autorizzazione per essere inserita nella story. Anche questo è praticamente che succede nella vita. Uno cerca di fare un biopic e poi però deve avere tutte le autorizzazioni, perché altrimenti poi finisce brutalmente nei guai e non è il caso, ok? Comunque 1970, canzone che poi è arrivata veramente in vetta alla classifica soul singles degli Stati Uniti, e poi piano piano, grazie anche alle loro prime partecipazioni televisive, hanno conquistato tutti gli Stati Uniti, no? Andarono al Ed Sullivan Show nel maggio del 1970 e lì si fecero conoscere dal grandissimo pubblico americano, che apprezzò subito questi fratelli, i fratellini Jackson, che a un certo punto se ne andarono dalla Motown Records, firmarono per la Sony e dovettero cambiare nome. Non potevano chiamarsi ovviamente Jackson 5, in quel caso si chiamarono Jacksons.

La canzone è San Luca. Cesare Cremonini, l'abbiamo ascoltato su Radio Capital con Luca Carboni, aveva raccontato che ce l'aveva da un po' nel cassetto. Poi era successo quello che era successo a Luca Carboni, che si era allontanato dalle scene perché purtroppo aveva una malattia molto importante, tanto che i medici a un certo punto l'avevano guardato, l'ha raccontato, ce l'ha raccontato anche più volte vis-à-vis, e che gli avevano detto: guarda, non c'è storia, non c'è speranza, c'è pochissima strada. Poi invece, per fortuna, hanno azzeccato la cura e quindi il buon Luca Carboni è guarito, tanto che poi è tornato sulle scene grazie a questa canzone cantata proprio con Cesare Cremonini. Se cercate online trovate ancora il video di quando l'hanno registrata nella casa di Cesare, in quel di Bologna, e si vede lui che si mette da parte e guarda Luca che davanti al microfono canta, ed è tornato per la prima volta a cantare in quell'occasione, cioè non cantava da un po' di tempo, più di 2 anni praticamente, quindi insomma è stato un ritorno in grande stile per Luca Carboni, grazie a questa traccia poi inserita nell'album Alaska Baby, che si chiama San Luca. San Luca è la basilica che sta sopra Bologna, no? Che quando passi anche con il treno la vedi lì bella in alto, ci sono i portici per arrivare su, e prima o poi mi sono ripromesso che magari andrò una mattina col treno veloce da Roma a Bologna e mi farò la passeggiata a salire e poi la discesa. Mi hanno detto che è abbastanza tosta, certo con questo caldo non mi passa nemmeno per l'anticamera del cervello, però potrebbe essere che presto poi ce la possa fare a fare questa camminata, questa passeggiata nei portici e arrivare dritto dritto verso San Luca. Comunque mandiamo un saluto a Cesare Cremonini, che ha le prese con il nuovo album che secondo me arriverà entro la fine dell'anno, quindi qualche novità arriverà ben presto, e poi salutiamo anche Luca Carboni che invece continua con il suo tour e in giro per l'Italia. Cercate ovviamente le sue date, le date online e sui vari siti che sono dedicati a lui, compreso il fan club che è Persone Silenziose. Saluto un amico che è Giovanni, che ha scritto: ho visto Moby 2 settimane fa a Budapest e ha fatto tutti i pezzi dell'album Play, una figata pazzesca, tiene il palco in maniera top. Abbracci da Giovanni. Grazie per questo racconto e soprattutto per la mia invidia, perché io Moby dal vivo purtroppo non l'ho mai visto. Sono riuscito a vedere Fatboy Slim qualche anno fa, ma Moby mi manca, e sinceramente un concerto suo potrebbe essere molto molto piacevole da vedere. Nel frattempo ho trovato una fotografia che avevo scattato a Luca Carboni, ospite di Cremonini, o meglio Cremonini ospite di Carboni, l'11 di novembre dell'anno scorso a Milano, al Forum di Assago. L'ho pubblicata sulla mia pagina Instagram, che è Fabio_Arboito, per dirlo all'italiana, Fabio_Arboit, ok? Oh! Qua bisognerebbe stare zitto. Sto zitto. Arrivano i Dire Straits su Radio Capital.

Radio Capital. Solo bella musica.

Traveling Without Moving, l'album del 1996, questo meraviglioso disco di J.K. Jamiroquai, lui grande fan della Ferrari, tanto che ne ha un po' nei suoi garage, ogni tanto fa un giretto, parte dall'Inghilterra, arriva in Italia, va a Maranello a fare il tagliando alla sua Ferrari, se lo può permettere tranquillamente. Sarà contento che questo weekend, oltre al campionato di calcio, torna anche la Formula 1, si corre in Olanda e quindi naturalmente sarà lì pronto davanti agli schermi a guardarseli. Siete su Radio Capital. La prossima canzone invece è di un personaggio che ci ha regalato questa traccia nel 2010, che vuol dire già la bellezza di 16 anni fa. Si chiama Mats Langer e la traccia, invece la canzone, è You Are Not Alone.

0: La canzone si intitola Higher Power, loro sono i Coldplay e il 20 agosto di 2024 il loro tour, quello mondiale Music of the Spheres, è passato anche dall'Italia per 4 date romane allo Stadio Olimpico, tutte esaurite, neanche a dirvelo. Praticamente ha definito un record, ha stabilito un record. Secondo Boss Core, questa imponente tournée dei Coldplay incassava al tempo, soltanto al 20 di agosto, qualcosa come 945,7 milioni di dollari. Fate voi i conti perché non ce la faccio, è veramente troppo. E aveva venduto più di 8.800.000 biglietti al lancio del marzo 2022 e mancavano ancora dei concerti, quindi immaginatevi come sarebbero andati. Dovevano ancora andare in Nuova Zelanda, passare in Australia, insomma i biglietti ne erano venduti tantissimi. Io ero al primo dei 4 concerti, è stato bellissimo, coloratissimo, perché il concerto dei Coldplay è coloratissimo. C'era gente che arrivava da tutto il mondo. Sapete perché? Perché dicono in Italia i biglietti dei concerti costano di meno.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
4: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
5: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
4: Oh Bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
5: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.
6: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
7: Le notizie delle 16, buon pomeriggio da Imma Baccelliere. Trump annuncia la guerra economica all'Iran e nuove sanzioni. Sarà un giorno del giudizio economico per loro, queste le parole del presidente statunitense. In aumento le quotazioni di petrolio e gas sulle strade italiane, la benzina costa già più di 2 euro al litro. Enzo Panizio.
8: Il prezzo medio della benzina ha superato oggi 2 euro al litro per il rifornimento self-service sulla rete stradale. Quello del gasolio è oltre i 2 euro e 10 centesimi. Lo certifica l'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Ministero delle imprese. Dopo l'annuncio di Trump, il prezzo del petrolio Brent è salito oltre i 94 dollari al barile, in aumento di oltre il 3%. Torna a salire anche il gas naturale in Europa, a oltre i 65 dollari al megawattora, ai livelli di marzo, subito dopo gli attacchi statunitensi e israeliani all'Iran. Il prezzo massimo toccato oggi è del 105% più alto rispetto all'ultima settimana prima della guerra.
7: A Campobasso, convocato in questura Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne morte avvelenate con la ricina Pietracatella a dicembre. Gli inquirenti hanno chiesto un confronto tra l'uomo e un'amica di famiglia. Secondo le analisi di un laboratorio tedesco, Di Vita e la figlia sopravvissuta non hanno avuto contatti con la ricina, la sostanza che ha ucciso le due donne. È stato arrestato il 45enne che a Rimini ha tentato di uccidere la moglie lanciandosi con l'auto oltre la banchina di un porto. L'auto è finita in mare con la coppia a bordo. L'uomo è riuscito subito a uscire dalla vettura. La donna, che non sapeva nuotare, è stata soccorsa da alcuni passanti. Il 45enne è poi fuggito, rintracciato e poi fermato dai carabinieri. L'uomo era già stato fermato pochi giorni fa in seguito a una violenta lite con la moglie. Questa sera alle 21 torna in campo Cobolli nel torneo di tennis Master 1000 di Cincinnati. Nei quarti di finale sfiderà lo statunitense Paul. Capital News torna alle 17.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
9: Nelle prossime ore serali e notturne, rovesci e piogge sparse interesseranno il nord e la Toscana. Nella mattinata di domani, poi, il fronte atlantico colpirà ancora le stesse regioni, con fenomeni che si intensificheranno su Liguria, Lombardia, Friuli e Toscana. In giornata, ombrelli aperti su tutto il settentrione, con maltempo in estensione anche a buona parte del centro. Clima caldo e asciutto al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app.

0: Una buona serata da Alessandra Tropiano.
1: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
2: Tranquilla. Con Per dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E

0: 12 mesi di DAZN inclusi a 699 euro. Per te un buono da 100 euro spendibile subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

irraggiungibili. Sì, sì, sì, mamma mia, quanto è bello questa canzone. Lucio Battisti, 1977, su Radio Capital, dalla collaborazione tra lui e Mogol era nata anche questa canzone che fa parte di un disco intitolato Io, Tu, Noi Tutti. Amarsi un po' è sicuramente una delle canzoni più belle, ispirate ai viaggi di Lucio Battisti che fece negli Stati Uniti, suoni che aveva sentito, che si era riportato praticamente a casa, poi si era messo a lavorare alle canzoni, alle musiche, alle basi, poi Mogol ai testi, e alla fine si mettevano insieme, si chiudevano lì e vai. Mogol portava i testi a Battisti e insieme facevano nascere queste perle meravigliose che sono rimaste nella storia della musica. Così apriamo la terza ora del nostro appuntamento di oggi qui su Radio Capital, insieme fino alle 17. È cambiato il regista. Salutiamo Lele Rastelletti che se n'è andato, è arrivato Tommaso Checchi, c'è sempre Samuele a carta in redazione, l'Arbo al microfono con voi, poi alle 17, alle 5, alle 5 della tarda, arriva Gigi Riemma, ok? Anche lì vi farà compagnia fino alle 8, altre 3 ore di grande musica. Allora, intanto lo dico perché capiterà anche a voi, insomma, a me a casa è capitata una cosa strana ieri mattina, adesso lo dico oggi con il ritardo di un giorno. Intanto ieri ho pubblicato la foto del primo melone nato in casa Arbois. Cioè, ho messo la pianta dei meloni quest'anno, mi è nato il primo melone. E l'altro sta crescendo a dismisura. Vi assicuro che era piccolino ma era anche molto buono. Non so che è successo all'irrigatore. Cioè teoricamente tu lo imposti quelle 2 volte al giorno, 5-6 minuti, e dovrebbe partire solo in quel momento. L'altro ieri sera l'avevo fatto partire e poi si era spento. Ieri mattina mi sono alzato con il balcone praticamente che era una piscina. Cioè, perché se è spento deve funzionare? Secondo me c'è un fantasmino sul mio balcone, Tommaso. C'è un fantasma che a un certo punto è lì, si mette là e non lo so cosa fa. Fa partire l'impianto di irrigazione anche quando non lo voglio, cioè anche quando non è programmato, cioè stacca la spina. Ho fatto di tutto, niente, poi mi sono messo là e ho asciugato tutto e ho salutato i pesciolini rossi che ormai erano praticamente arrivati. La cosa curiosa è stata non far uscire né i cani né i gatti. Voi lo immaginate che si tuffano nella piscina e poi ti rientrano in casa?

Il ritorno dei Rolling Stones. Sembra incredibile, ma questi continuano a essere dei veri e propri maestri, nel senso che hanno un talento incredibile, hanno superato gli 80 anni, ma non sembra veramente. Un po' come il nostro Giampiero Mastipieri, che non sembra che ha 80 anni, eppure ha 80 anni ed è qua, vivo e vegeto, che mi ha sistemato il computer che si era impallato. Che cosa gli era successo, Giampiero? Puoi dircelo? Ha fatto spallucce. Quando fai spallucce con un computer vuol dire boh. Di solito funziona una cosa, ve lo dico anche a voi a casa, visto che prima ho parlato dell'irrigatore, probabilmente il spegni e riavvia funziona, vero? Quasi sempre. Anche non sempre, quasi sempre ho detto, quasi sempre potrebbe funzionare. Va bene, poi tra po' risistemiamo tutto e ritroviamo anche i vostri messaggi, che comunque continua a leggere la nostra Samuela. Allora, abbiamo sentito i Rolling Stones, come detto, tornati con un album nuovo in questo 2026 e fa ridere pensarlo, ma intanto Keith Richards ha detto al momento non si fa tournée, perché poi un po' di problemi. Poi però si farà la tournée e si farà l'anno prossimo, ok? Quindi l'anno prossimo, nel 2027, noi ci auguriamo di poterli vedere anche dal vivo in Italia. Ma il 20 agosto del 1988 invece questo signore qui, chiamato Steve Winwood, arrivava al numero uno della classifica americana degli album più venduti, con l'album che porta lo stesso titolo di questa canzone che è già in sottofondo, che Tommaso Checchi ha fatto partire, che ci riascoltiamo insieme su Radio Capital. Si intitola Roll With It, Steve Winwood.

Se per caso non avete questo album Ubanems 1997, so cacchi, perché no, so problemi, perché questo è sicuramente uno di quegli album degli anni 90 fondamentali da avere. Nevermind dei Nirvana sicuramente, almeno un album dei Pearl Jam, almeno un album dei Metallica degli anni 90 e almeno questo album dei Verve sicuro, cioè questi quattro già dovrebbero far parte dei vostri 100 album fondamentali, se vogliamo essere precisi, che ne so, almeno di questi 100 una ventina potrebbero essere degli anni 90, posso arrivare anche a 25, non di più, facciamo 20, dai. 25 Tommaso? Non se ne parla più, chiudo, 25 anni. Poi però perché ce ne sono tanti anche degli anni prima da avere, quindi diventa complicato. Ubanems, che conteneva la famosissima Bittersweet Symphony, che fu il primo singolo a essere pubblicato da questo terzo album, che era quello della scommessa, nel senso che l'etichetta discografica è arrivata al punto di dirgli: senti, caro Richard Ashcroft, questo è l'ultimo tentativo, se sfondate con questo album, bene, altrimenti scordatevi il contratto. Fatto sta che l'album andò benissimo, Ubanems ha venduto milioni di copie in tutto il mondo, quella canzone Bittersweet Symphony fu anche causa di grossi problemi per loro, perché conteneva un pezzo dei Rolling Stones che abbiamo ascoltato prima, però in una versione, quella fatta con l'orchestra dalla London, andarono in causa, l'avevano persa quella causa, tutti i diritti ovviamente andati a Keith Richards e a Mick Jagger, i quali qualche anno fa hanno deciso: vabbè, torna tutto a voi, non vi preoccupate, non li vogliamo i vostri soldi, riprendeteli, e hanno salvato la vita a Richard Ashcroft e Verve. Però questo è l'album che contiene, detto, Bittersweet Symphony, questa appena sentita che si chiama Sonnet, e un altro capolavoro intitolato Drugs Don't Work. Quindi secondo me, già per queste tre, se poi ci voglio aggiungere anche Lucky Man, hai fatto veramente tombola.

0: che mi hanno fatto innamorare un po' di anni fa, era il 2008 quando usciva questa canzone di questo duo australiano chiamato Empire of the Sun. La canzone era Walking on a Dream.
1: Alla voce Lucio Battisti.
2: Alla chitarra Bruce Springsteen.
1: Alla batteria Stuart Copeland.
3: Ai fiati Chicago.
4: Ingegnere del suono Alan Parsons.
1: Radio Capital. Che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
5: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
6: Sì, certo.
7: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€, solo da Old Wild West.
8: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69€. Noci sgusciate 500 grammi a 4,99€. Lidl, vale davvero!
10: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
1: Capital Red Carpet.
12: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
13: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
14: Penso che non sia semplicemente una macchina.
12: Può un vuoto essere colmato?
15: Rimandalo indietro.
16: Te lo fa ricordare ogni giorno.
12: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
14: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
12: Shape in the Box. Dal 27 agosto al cinema.
1: Capital Red Carpet.
17: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
1: Radio Capital. Solo bella.

Non capita spesso nel mondo della musica, perché sono un po' dei pirati veri e propri, ma in un po' di occasioni è successo. Vedi, dopo la scomparsa di Ian Curtis, i compagni di viaggio dei Joy Division decisero di sciogliere la band. Stessa cosa quando morì il buon Bonzo Bonham John, batterista dei Led Zeppelin, che abbiamo appena riascoltato su Radio Capita con Jamaica, perché era la forma contratta, l'abbiamo messa insieme alla Giamaica. Praticamente si sente il suono del reggae che aveva influenzato parecchio questa canzone. 1973, Led Zeppelin. Perché oggi abbiamo questa canzone in scaletta? Perché oggi compie 78 anni un signore chiamato Robert Plant, ok? Lui, Jimmy Page, tutto il resto della band ci hanno veramente fatto emozionare per moltissimi anni, fino alla fine, giustamente dopo la scomparsa di Bonzo, hanno messo la parola fine alla loro storia, e hanno fatto bene secondo me, perché quando viene a mancare un pezzo fondamentale come quello, è un po' come i Queen, no? Poi beh, hanno fatto i concerti con Adam, però non è la stessa cosa. Adam Lambert non è Freddie Mercury, capito? Mettere un altro batterista, sì, poi hanno messo il figlio quando hanno fatto quel concerto alla O2 Arena, però non è la stessa cosa, capito? Secondo me, e poi è un giudizio del tutto personale, però non potevamo noi oggi non fare gli auguri a Robert Plant, e quindi li abbiamo fatti in questo modo, con questo brano proprio delle Zeppelin. C'è chi ci ringrazia per la scaletta meravigliosa di oggi, ma Radio Capital, se dice solo bella musica, vuol dire che è sempre bella musica. E poi ringrazio Rosa che scrive I love Richard Ashcroft. Ringrazio ancora il mio ragazzo di allora, che nel lontano 95 mi fece conoscere i Verve, regalandomi una cassetta Dinosauri. Sì, perché ti ha regalato l'album prima di Bittersweet Symphony. Non erano ancora famosi, erano ancora nella nicchia, diciamo. Poi c'è chi ci segnala un album da mettere in quei famosi 100 da avere a casa. Bravo, bravo Andrea di Ancona. Per gli anni 90 non può mancare Jagged Little Pill di Alanis Morissette, vero? È anche quello un discone. Maverick Records, etichetta creata da Madonna insieme a un suo amico. E beh, sì, effettivamente è un discone, uno di quelli che veramente non possono mancare nella vostra discografia di casa. Come non possono mancare i primi album di questi ragazzi qua, Roland Hartzibal e Cards Meet, The Hearting per esempio, il primo album, 1983. Ma in questo caso siamo andati a ripescarli nel 2021 con una delle cose più recenti firmate, Tears for Fears, Break the Man.

Red Man, Tears for Fears. L'anno è il 2021, l'album era The Tipping Point e naturalmente questa è una canzone molto intensa, ma bella raffinata. Poi loro sono bravi a fare questi cambi di ritmo, partono lenti, poi sbam, quando meno te l'aspetti ti arriva proprio la botta in faccia a livello musicale. Prima citavo il loro album The Hurting 1983, per quale motivo? Perché intanto l'abbiamo ascoltato spesso qui su Radio Capital e poi perché è il disco che ce li ha fatti conoscere, grazie a Change, grazie a Paul Shelter, due canzoni che nelle serate New Wave Rock suonavo spesso e volentieri. Se dico suonavo, De Lillis mi picchia, che è il nostro tecnico e fa il chitarrista. Facevo risuonare con i giradischi, ok? Va bene così, Marco? Così se ci ascolti non mi puoi picchiare. Ma è anche l'album di Mad World, quella canzone che non si era filato quasi nessuno quando era uscita, ma che poi divenne un capolavoro quando Gary Jules rifece la canzone e che era finita dentro a un film. Donnie Darko era giusto il film, sì, era Donnie Darko, e lì l'hanno riscoperta poi tutti, ma Mad World già nella versione originale è bella di suo, anche la cover devo dire, essendo io un amante delle cover, avendo fatto per anni un programma su Radio Cabia che si chiamava Undercover, e da ascoltare piacevole. C'è chi è andato a giocare e a farsi l'ascolto della canzone di Rolling Stones, poi ripresa dai Tears for Fears, quella della Orchestra Hold'em assomiglia molto a quella di Verve, ma non è parente The Last Time dei Rolling Stones, però c'erano gli accordi stravolti, ma erano quelli loro quando hanno fatto quel disco, avevano scritto Jack e Richard, i Verve no, e quindi per questo gli avevano fatto intentato la causa, per questo motivo qua, mica per altro. Volevo salutare anche Christian Daumegna, altro disco degli anni 90 secondo lui che non può mancare nella nostra collezione privata è il primo album di Tricky, 1995, Max and Quay. Christian Daumegna, ma originario di un paese vicino a Milano. E per la musica italiana, questo volete mettere in archivio? Meglio direi di sì. Traslocando Loredana Bertè dall'82.

male sonorità classiche di una canzone da 007, invece no, era stata messa dentro a un film di 007, questa ascoltata su Radio Capital nella versione originale di Louis Armstrong. Era James Bond al servizio segreto di sua maestà, testo di Al David e John Barry, che aveva praticamente fatto le musiche, ma la versione originale, come detto, era di Louis Armstrong, cioè lui, il grandissimo Louis Armstrong. E questa versione invece l'hanno fatta i Fun Loving Criminals 30 anni fa, 1996. Saluto tutti gli amici che si ricordano ancora di Undercover. Bei tempi, bei tempi. Comunque io veramente ho un paio di hard disk pieni di cover, ma roba da 3 tera. Che a un certo punto è arrivato Fabio Volo che voleva farci una radio. Mi ha detto: vorrei fare una radio tutta di cover, mi presti tu hard disk? No. Fai la ricerca che ho fatto io, tanto le trovi, non ti preoccupare. E mi sono comprato dischi in tutto il mondo, cioè dove andavo in giro con Shazam negli ultimi anni, poi ti metti là, senti una cover, l'ascolti, ah bella questa! E poi ho tirato fuori altre cover quando stavo a Londra, quando sono stato a Parigi, a Berlino. Berlino mai, a Madrid, scusatemi, a Barcellona. Eh sì, capita. Dobbiamo allargare lo spazio per i dischi, Tommaso, perché devono diventare 100 per ogni decennio, quindi anche per gli anni 90, perché ci dicono di mettere dentro anche Melancholy, eccetera, eccetera, eccetera, gli Smashing Pumpkins. Ci sta anche quello, perfettamente, hai ragione, amico, ce l'hai segnalato, mi sono perso il messaggio perché siete veramente tanti a scriverci al 342-342-2190 e quindi adesso me lo sono perso. Eccolo qua, Antonio, grazie per il tuo messaggio. Tra poco ci salutiamo e lasciamo lo spazio ovviamente al buon Gigi Ariemma, che sarà con voi fino alle 8 di questa sera, ma Tommaso Checchi, detto anche Dito Veloce, ha il dito pronto per far partire la prossima canzone. E senti come parte, con questo sincopato pazzesco. Aloe Black, l'anno è il 2010 e la canzone si intitola I

0: non è sincopato, mi hanno detto Tommaso, il pezzo di I Need a Dollar, ma è staccato. Grazie Daniela Bergamo per la precisazione. Chiudiamo con i Fine for Fighting dal 2001 con Superman, It's No Easy. Vi aspetto domani puntuali per la puntata del venerdì, dove molti saranno in viaggio per andare in vacanza, chi sta tornando, e quindi saremo tutti insieme su Radio Capital. Grazie a Samuele in redazione, a Tommaso Checchi in regia, da Arboa buona serata, e tra poco arriva Gigi Ariamma.
1: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
2: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
6: Le 17 a Radio Capital, buon pomeriggio da Enzo Panizio. Inizia la guerra economica all'Iran. L'annuncio di Trump sarà un'altra politica fallimentare, rispondono da Teheran. Intanto il petrolio Brent viaggia sopra i 93 dollari al barile. Il prezzo del gas naturale in Europa sale a oltre 65 euro al megawattora. Ai livelli di marzo, il prezzo massimo toccato oggi era oltre il doppio di quello prima della guerra. La benzina sulle strade italiane supera i 2 euro al litro. 14.000 persone sono morte quest'estate in Germania a causa delle ondate di calore, superato il precedente record del 2018, quando le vittime furono poco meno di 9.000. Caldo fatale anche in Italia, soprattutto per i più anziani, lo dicono i dati del Ministero della Salute. Riccardo Quadrano.
7: Nello scorso mese di luglio, durante la terza intensa ondata di calore, si è registrato il maggior numero di morti, quasi 10.000, tra la popolazione più avanti con l'età, con picchi per i grandi anziani sopra gli 85 anni e numeri invece sostanzialmente sovrapponibile agli ultimi 5 anni per gli over 65. La crescita è stata più sensibile al nord rispetto al sud, dove da sempre si convive meglio con il caldo. Nonostante ciò, nelle regioni settentrionali, da diversi anni le conseguenze sono limitate da un maggior utilizzo dell'aria condizionata. Le cause di mortalità tra gli anziani legate al caldo torrido sono soprattutto di natura cardiaca e renale. I soggetti interessati, diminuendo lo stimolo della sete, bevono meno, generando disidratazione, con inevitabili ripercussioni su cuori già affaticati.
6: Il consiglio di amministrazione della Banca Monte dei Paschi di Siena ha approvato le due offerte di scambio per Banco BPM e Banca Generali. È il piano dell'amministratore delegato Lovaglio per provare a resistere all'offerta da 30 miliardi e 600 milioni di euro di Intesa San Paolo. L'esercito tedesco recluta col kebab, una carriera con tutto, c'è scritto sulla carta con cui vengono avvolti i panini, con un QR code che rimanda al sito per arruolarsi. Una pubblicità ambientale, dice il Ministero della Difesa di Berlino, per reclutare 74.000 nuovi soldati tra giovani e chi vuole cambiare lavoro nei luoghi che frequentano abitualmente. Capital News torna alle 18.
8: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
9: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
8: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
10: Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre smartphone Motorola Moto G57 256 giga con auricolari inclusi a soli 199 euro con Comet Mia. Condizioni in negozio e su comet.it.
11: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Josh.
1: C'era Tommaso Checchi che in regia mi domandava se avevo dato una lavatina all'auto. Io devo dire che dall'inizio dell'estate, anzi forse dalla fine della primavera, che non mi cimento. Mamma mia. E vabbè, un po' la lascio lì ferma perché sostanzialmente amo usare il mezzo pubblico, cosa che ho ribadito più volte anche qua in diretta a microfoni aperti, ma qui insomma, anzi vi invito tutti a farlo. Certo, un bel impegno, devo dire, fare fuori dentro il mezzo pubblico con questo caldo pazzesco, perché poi diciamo l'aria condizionata non è che aiuta, quindi quelli un po' più suscettibili, diciamo, un po' più cagionevoli, rischiano poi di finire a letto con un'influenza estiva. Comunque, 6 minuti dopo il 5 del pomeriggio, io sono Gigi Ariema, quello che parla. Tommaso l'abbiamo già salutato in regia, saluto anche Anna Filiaggi che ci ha prodotto la nostra redazione del programma odierno, e vi dico che saremo insieme dopo Fabio Arbois, che mi ha fatto compagnia per le ultime 3 ore, fino alle ore 20. E questa è Taylor Swift, pezzo dalla colonna sonora di Toy Story 5.

La supercampionessa di vendite e di streaming per quanto riguarda la sua musica, Taylor Swift, eccola qua, non la batte veramente nessuno, e l'abbiamo ascoltata con questa canzone nel nostro spazio novità nel pomeriggio di Radio Capital. Diciamo viene dalla colonna sonora di Toy Story 5, ma è una canzone, è un ultimo singolo, un singolo molto recente di Taylor del 2026, esattamente 3 anni fa, diciamo esattamente, ma in realtà all'inizio dell'autunno del 2023 lei lanciò, diciamo anche contribuì a rilanciare un filone che è quello dei film legati a un concerto. Infatti il suo Taylor Swift The Eras Tour, pensate che aprì al botteghino negli Stati Uniti incassando 93 milioni in Nord America di dollari. Adesso non sappiamo se questo servirà per rilanciare film basati appunto su concerti di qualche altra band anche, però di tutti quelli usciti fino a quell'epoca lei ha battuto, ha stracciato chiunque, quindi è stata una campionessa anche da quel punto di vista. Quelli degli One Direction, addirittura quello di Michael Jackson uscito poco tempo dopo la sua scomparsa, venne appunto messo fuori nelle sale un film legato a una sua tournée, a un suo concerto particolare. 17:11, che ne dite? Ci sta lo spazio per un po' di zucchero? Se state prendendo il caffè, ci sta. E allora dai, mettiamocelo. Canzone triste, zucchero.

gonna sex you up. Vuol rispondere brevemente a Giovanni che dice: ciao Gigi, curioso il fatto che tu e Mixo diciate zucchero con la Z dura, mentre il Dege e Marco Biondi lo dicono con la Z morbida, ma la Z morbida in zucchero non si usa. Io e Mixo, che siamo dei fini linguisti, grandi amanti e cultori della lingua italiana e della sua pronunzia, lo diciamo giusto, cioè zucchero con la Z dura, quella di zappa. Oh, mi raccomando, ragazzi, vi voglio anche voi, grandi amanti della lingua italiana. Biondi e Dege, mi dispiace per loro, non possiamo fare niente. A proposito di zucchero, sapete che è successo? Che lo scorso, la scorsa notte di San Lorenzo è stato ospitato in un luogo molto iconico, che è questo muretto di Alassio. Siamo nella Liguria, splendida Liguria, ovviamente nella riviera di Ponente, e da quella parte, insomma, negli anni, soprattutto stiamo parlando soprattutto degli anni 60, 70, ma anche prima, moltissimi artisti frequentavano questa zona del muretto, anche firmato la classica piastrellina, come si fa, insomma, in questi casi, come fanno i grandi artisti. E poi si è concesso questa lunga intervista a Stefano Senardi, ha parlato molto ovviamente di Zucchero Sugar Fornaciari, il docufilm, che, se siete curiosi di vederlo, io ve lo posso dire dove potete vederlo, potete recuperarlo, è stato proiettato ovviamente quella sera, ma si può vedere anche su Amazon Prime e su TeamVision. Vabbè, insomma, facciamo pubblicità, per in questo caso è più che altro un'opera, diciamo, di bene che facciamo nei confronti del fan, dei fan di Zucchero. E bravo lo zuccherone in quel di Alassio. Ora noi che facciamo? Noi adesso ci spostiamo nel primo decennio degli anni 2000, che molto piacque a Tommaso Checchi, che regia, e a me, perché eravamo insieme sempre a fare Capital Records in questa splendida radio. E una di quelle novità che uscì era proprio Time to Pretend degli MGMT.

Senti come era arrabbiato Robbie Williams alla fine degli anni 90. Let me entertain you. C'ha una grinta e una voglia tale di intrattenerci che fino ai nostri giorni effettivamente è andato avanti. Però bello grintoso, devo dire. Robbie Williams, Let Me Entertain You, dopo, beh, insomma, quelli

0: nel 2008 erano effettivamente dei giovanotti, due ragazzi che arrivavano da New York, gli MGMT, con il loro primo singolo, credo in assoluto, Time to Pretend, riascoltati qua su Radio Capital.
1: Alla voce James Brown.

0: al piano Nina Simone. Ai cori Abba. Alla chitarra di Edge.
1: Al sax Clarence Clemons.
2: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
3: I consigli BYD per la partenza. Decidi la meta al primo casello.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl, vale davvero.

0: i consigli BYD per la partenza. Se entra nel bagagliaio, portalo.
1: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira, lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Hai caricato le valigie?
3: No.
2: Hai controllato il traffico?
3: No.
2: Hai fatto il pieno?
3: No.
2: Perfetto, partiamo.
3: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
2: Ma hai prenotato?
3: No!
4: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
5: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
4: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: 3 minuti di canzone
1: estremamente intensa, una delle più apprezzate dai fan dei Doors, Light My Fire. L'album era The Doors, per l'appunto il loro album omonimo del 1967. C'è una stellina del country americano, si chiama Kacey Musgraves, che recentemente ha chiamato a raccolta tutti i suoi fan, ovviamente sui suoi canali social, invitando a votare la sua canzone. Si intitola Dry Spell, che MTV ha messo nella categoria, nelle nomination della categoria Best Country per i Video Music Awards del 2026. Quindi insomma, se siete dei fan, fate tutti quanti un salto su questa vote.mtv.com. potreste votarla anche solo se vi piace. Io ve la faccio ascoltare intanto con un altro pezzo, Kacey Musgraves su Radio Capital. Justified.
2: It was a fun, strange summer. I rolled on, didn't think of you.

Casey Musgraves, Justified. Questa è una canzone che veniva dal suo album Starcross del 2021. Vi siete mai chiesti che cosa sia uno one trick pony? Un pony che sa fare solamente uno, diciamo, un trucco. Viene un po' dal circo, dagli Stati Uniti, one trick pony, no? Quando ai pony si insegnava a fare, non so, dei giochetti, diciamo così, per intrattenere il pubblico. E One Trick Pony si è trasferito dai pony alla gente. Insomma, One Trick Pony è uno che praticamente sa fare una cosa sola nella vita. Come Paul Simon, che sa solo...

Alanis Morissette, da un album che ha aiutato a definire la sua carriera sicuramente nel 1995, Jagged Little Pill. Prima Paul Simon dall'album One Trick Pony. Abbiamo appunto scherzato, diciamo, sulla l'origine, diciamo, di quel modo di dire, con Late in the Evening, era anche una colonna sonora di un film, peraltro, con Paul Simon, ma Paul Simon avrebbe pubblicato l'album che ha aiutato a definire i suoi anni 80 proprio in questi giorni, 40 anni fa, nel 1986, Graceland, famosissimo l'album di You Can Call Me All, che è uno dei più celebrati in assoluto, sia dalla critica che dal pubblico, di tutta una sua carriera. Ciò detto, possiamo proseguire, io direi, perché no? Andiamo avanti con un piccolo miracolo, musicale. Stavo cercando qualche informazione che riguardi loro, ma in realtà per quanto riguarda, ecco, premio Laghi di Sibari, vedi, ieri sera alla consegna dei riconoscimenti, e sul palco si sono esibiti proprio i Tiro Mancino. Noi ce li riascoltiamo nel pomeriggio di K.

sono specializzati. Loro fanno del rock, si chiamano Rasmus in the Shadows. Ci sorpresero con questo hit nel 2003 dall'album Dead Letters, però non pensate che abbiano buttato la spugna, figuratevi che hanno addirittura fissato una data qua in Italia per il prossimo 10 febbraio. Si vede che insomma, voglio dire, ancora New Age Club di Roncade Treviso, 10 febbraio 2027, dalla Finlandia i The Rasmus, che non c'hanno niente a che fare con l'Erasmus, quello che si fa praticamente quando uno è all'università in giro per l'Europa, insomma, e faranno tappa con il loro nuovo Weirdo Tour. Weirdo significa uno strano, insomma, uno strano forte, diciamo così. So che Billy Joel non voglio definire uno strano forte, ma so che uno c'ha diverse fobie, adesso non ricordo quale fosse quella principale, non ricordo se era qualche cosa legata alla paura dell'aereo eccetera, però insomma so che soffriva anche di panico sul palcoscenico. Però insomma, questa è una canzone degli anni 80 di Billy Joel che ci porta alle Capital News.

0: Radio Capita. Solo bella musica.
1: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
8: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
9: Le notizie delle 18, buon pomeriggio da Imma Baccelliere. Centinaia di droni russi su Kiev, colpiti nella notte edifici residenziali e scuole, il bilancio di almeno 15 morti e 40 feriti. Roberto Ciuti.
10: Mosca ammette di aver effettuato un attacco massiccio, ma giura di aver colpito solo obiettivi militari, mentre dall'Ucraina denunciano la distruzione parziale o totale di edifici residenziali e anche di un ospedale pediatrico nella capitale, nel distretto di Solomensky, con decine di persone coinvolte tra morti e feriti. Un drone è caduto in territorio romeno, gli aerei polacchi si sono alzati in volo a scopo precauzionale. Finché l'Ucraina non disporrà di un sistema di difesa antimissile sufficiente, la Russia non prenderà seriamente in considerazione la pace, ha avvisato il presidente Zelensky.
9: In Nigeria 40 bambini sono morti su una nave, l'imbarcazione si è capovolta nel nord-ovest del paese. Secondo le autorità locali, la nave era sovraccarica di passeggeri diretti verso i campi di riso per la semina o la raccolta. È aumentata la mortalità a luglio in Italia per gli over 85, un più 8%, che può essere collegato alla terza ondata di calore. I dati mostrano una crescita soprattutto in città che hanno registrato temperature record come a Cagliari e Palermo. Un anziano di 87 anni è stato accoltellato nella sua abitazione a Vibo Valentia. Fermata la badante dopo un lungo interrogatorio, l'uomo è arrivato in ospedale con ferite all'addome e ora ricoverato a Catanzaro. Ritorna al calcio europeo per le squadre italiane questa sera alle 20:30, andata dei playoff di Conference League per l'Atalanta di Maurizio Sarri, che ospita gli israeliani della Hapoel Tel Aviv, con misure di sicurezza straordinarie previste a Bergamo. Capital News torna alle 19.
0: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
11: Nelle prossime ore rovesci e piogge sparse interesseranno il nord della Toscana. Nella mattinata di domani poi il fronte atlantico colpirà ancora le stesse regioni con fenomeni che risulteranno più intensi e violenti su Liguria, Lombardia, Friuli e Toscana. In giornata poi ombrelli aperti su tutto il nord con maltempo in estensione anche a buona parte del centro. Clima caldo e tempo asciutto invece al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
8: Let's go!
12: Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
13: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
14: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
15: Perché se non Deghi, non ci credi.
16: Radio Capital. Solo bella musica.

Qui eravamo nel 73 con Hollywood Swinging, Cool and the Gang, una delle canzoni che potreste ritrovare nelle due ore del nostro Andrea Prezioso durante queste settimane di agosto, durante queste settimane dal lunedì al venerdì. Il Capital Summer Party vi aspetta anche questa sera. Subito dopo il programma che ci segue alle 20, anche quello per due ore, il Capital Yacht Rock. E a proposito di Cool and the Gang, il 21 di luglio hanno trasformato veramente in una sorta di mega discoteca la cavea dell'Auditorium di Roma, il Parco della Musica. Sarebbe piaciuto farci un salto a vederli, ma purtroppo non c'è stata l'occasione. E poi c'è questo duo napoletano invece che reduce da un bel concerto nell'ambito di un festival estivo in Svezia, a Göteborg. Ci sono tantissimi artisti, Cure, Gorillaz, Florence and the Machine, e poi c'erano anche in due Nugenea. Questa è K.

2026, lo spazio novità del pomeriggio di Radio Capital insieme con Gigi Arema fino alle 20 e loro due in Eugenè che sono in giro per l'Europa, poi torneranno e giocheranno in casa l'11 e il 12 settembre all'Arena Flegrea quando faranno questi due concerti per l'appunto come rientro a casa più che meritato, dicevamo, dopo una tournée estiva. Parlavamo prima di Göteborg ma tante altre date le hanno viste in giro per l'Europa, anche Londra peraltro. E ogni volta che suoniamo degli artisti famosi, dei super classici, track, c'è ovviamente da segnalare l'evento. Adesso parliamo di nuovo di Pino, perché no? Sapete che c'è un progetto voluto da Osvaldo Di Dio, collaboratore storico di Pino Daniele, che si titola Blues for Pino. Pino Daniele è stato sempre un artista molto vicino al blues, che ha sempre saputo coniugare, no, l'anima calda del blues con insomma la vitalità della cultura napoletana che ci ha messo dentro con i suoi testi, con le sue interpretazioni in accento partenopeo, in accento napoletano. E allora questi cinque musicisti, Osvaldo Di Dio, Ernesto Vitolo, Gigi De Rienzo, Lele Melotti, Rosario Germano, questa sera alle ore 21 saranno alla Rocca Rivaldino di Forlì all'interno di questo appuntamento che si chiama Blues for Pino, quindi immaginatevi una reinterpretazione molto molto blues, già lo erano molte sue canzoni, insomma ci metteranno l'accento ancora di più su questo genere i suoi artisti del cuore. Bene, e allora adesso cominciamo a sognare un pochino, sogniamo quando piove, so che al nord ci sta dando che ci sta dando con i temporali, qui al centro e poi anche al sud credo per il momento non se ne parla, ma intanto aspettiamo quando piove insieme a P.

questa la dedichiamo a Marco, che ha molto apprezzato e ce lo fa sapere al 342 342 2190. Salutiamo Barbara che dice: io amo molto il pezzo dei Nugene che hai messo prima, Carré, e poi guarda, Carré è il mio cognome, Barbara Carré, per cui ce la sento particolarmente mia, la canticchio in questi giorni insistentemente. Va bene, ciao Barbara, abbiamo citato anche il tuo cognome dall'altra parte, sì, ti chiami proprio come il pezzo di Nugene. Un saluto ad Andrea, parlavamo dei temporali al nord e Andrea ha detto: guarda, io sono fermo in un'area di servizio della Torino-Milano perché non si riusciva ad andare da nessuna parte, temporale violentissimo, non so se si è risolto in questo momento, comunque se volete farcelo sapere 342 342 2190, mal tempo al nord con forti temporali. Ragazzi, con questo caldo c'è un'energia nell'aria, il mare è caldissimo, basta un refolo di aria un pochino più fresca e succede la fine del mondo. Un'altra novità per chi ama questo gruppo che vi sto per far ascoltare, gli Evanescence, il 5 giugno 2026 è uscito un nuovo disco che si titola Sanctuary. Ma noi creiamo l'atmosfera con il classicone. Alle 18:21 su Radio Capital li riascoltiamo con Bring Me to Life.

0: Wishing Well dall'album d'esordio di Terence Trent D'Arby, che aveva un titolo lunghissimo, Introducing the Odd Line According to Terence Trent D'Arby, riascoltato su Radio Capital. Alla voce George Michael.
1: Alla batteria Roger Taylor. Rap di Tupac Shakur.
0: Alla chitarra Prince.

0: Radio Capital. Che formazione fantastica. Radio Capital. Solo bella musica.
1: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
0: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto esiste.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ricotta da 300 grammi a 1,45 euro e grissini all'olio d'oliva da 200 grammi a 1,09 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
7: Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre acquista PC, tablet o TV e ricevi un buono fino a 300 euro spendibile subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

London, i Lupi Mannari di Londra, cantati da Warren Zevon, 1978. Un abbraccio grande a Laura dalla provincia di Cuneo, dove dice che dopo un po' di pioggia sta rispuntando il sole. Lei si augura ovviamente che il sole splenda nei prossimi giorni, visto che se ne vorrebbe godere un 2 o 3 al mare. In bocca al lupo Laura per questo. Salutiamo anche Enrico invece dalla Valle d'Intelvi, Como, diluvia da ieri sera e pare che domani sia previsto uguale. Vabbè, ragazzi, pazienza, insomma, dice, no? Però dice qualche grado in meno, non è che ci è sgradito dopo le canicole che abbiamo sofferto e che stiamo patendo ancora in molte zone d'Italia. 18:35, allora, lasciati i Lupi Mannari di Londra, io mi occuperei non di un lupo mannaro, ma di un artista che continuiamo a dire un giovane artista, ma insomma ormai qualche album all'attivo ce l'ha. Non è proprio un bambino, stiamo parlando di Lucio Corsi. Stavo leggendo di Alberto Fortis, che è una vecchia generazione del cantautorato italiano, si è sperticato in complimenti per Lucio Corsi, dicendo in un'intervista: l'industria dovrebbe cercare più Lucio Corsi e meno gente che propone tematiche che non restano al tempo, addirittura violente in maniera fine a se stessa. Cioè, un modo è diventata la musica anche per sdoganare degli atteggiamenti violenti. Questo dice Alberto Fortis, confermandosi quell'artista estremamente sensibile che insomma, che noi conosciamo, che sappiamo essere. E bravo Lucio Corsi, quindi grandi estimatori nel mondo del cantautorato italiano, aspettiamo qualche cosa di nuovo ovviamente, ma ritorniamo a quel periodo in cui lui, lungi ancora dall'andare a Sanremo, diciamo, non lo conosceva sostanzialmente nessuno. È una canzone che ha un testo estremamente naif, che però mi ha sempre colpito. In qualche modo ricalca un po' quello che diceva di lui proprio Alberto Fortis. Cosa faremo da grandi? C'è un

conchiglie e come fanno ad arrivare lungo le spiagge affollate, se dal cielo non scendono scale, se dal mare non arrivano strade, probabilmente

un'altra danza, facciamo un altro giro. Lucio Corsi nel 2020, Cosa faremo da grandi, l'album omonimo che usciva a quell'epoca. E se vi piace invece il sound degli anni 80, in particolare quello dei Ma Bianco, su Radio Capital vi ricordo che il

25 e 26 settembre sono previste due date al Blue Note di Milano. C'è sempre più diciamo venue che si occupano, che propongono artisti jazz che coinvolgono il Mar Bianco, perché loro quella venatura jazz nel loro pop ce l'hanno effettivamente sempre avuta, e lui, Mark Reilly, che è il tutto, diciamo così, il responsabile, diciamo il principale della band, dice: suonare nei jazz festival è bellissimo, come lo era ai tempi d'oro negli anni 80, quando eravamo delle vere e proprie star. L'11 di agosto sono stati anche ad Avellino in piazza, sono stati ospite con uno spettacolo che si chiama Masquerader, ed immediatamente sono su Radio Capital con un classicone degli inizi, Sneaking Out the Back Door. Questi sono Mar Bianco.

Blur con The Universal, che veniva dall'album che lo scorso anno ha festeggiato il trentennale dall'uscita, con un'edizione peraltro in tiratura su due LP da collezionista, copertina modificata rispetto all'originale. L'album era The Great Escape. I Blur, che torneranno, parola di Dave Rowntree, il loro batterista. Si tratta di decidere solo il quando, ma non il se, che è una certezza.

Ricca gli ricorda di un inverno 88 quando viaggiava da Modena a Parigi con un nebbione da film di Spielberg e c'era in bianco in ripetizione. Vincenzo invece al 342-342-2190, Vincenzo da Napoli, si ricorda di quando lo ascoltava alla radio qualche loro pezzo e era lì che aspettava per far partire il tasto REC sul registratore a cassetta. Questa è una pratica che abbiamo fatto tutti quanti. Qualcuno ancora chissà anche con questa canzone che nasce scritta da Neil Young ma che la versione di The Urge Overkill è poi finita nella colonna sonora del film del 94 Pulp Fiction.

0: Radio Capital. Solo bella musica.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
4: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
3: Oh bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
4: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.
5: Da Troni, fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso 0, TAN e TAE 0, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.

0: ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Torna Trento Live Fest. Dal 28 al 6 settembre, due weekend di grande musica con sei imperdibili appuntamenti. Dal 28 al 30 agosto sul palco Fulminacci, Luca Carboni, Jamie Tights, Mobrici, Tropico e

0: Gellanoconcerti.it.
1: Le 19 a Radio Capital, buonasera da Enzo Panizio. Anche Svezia e Finlandia annunciano il trasferimento in Italia di alcuni richiedenti asilo. Dopo Germania, Austria e Svizzera si allunga la lista dei paesi europei che chiedono a Meloni l'applicazione del nuovo patto sui migranti. Clamoroso boomerang delle politiche di Meloni, l'affondo della segretaria del PD Schlein. I rimpatri funzionano, ma contro di noi, secondo il presidente 5 Stelle Conte. Per una sospetta difterite a Palermo è morta una bambina di 4 anni. I genitori avevano deciso di non vaccinarla. Imma Baccelliere.
2: Era arrivata in pronto soccorso in condizioni gravissime. Da giorni aveva febbre e vomito. I medici dell'ospedale Cervello di Palermo l'hanno prima intubata e poi trasferita nel reparto di terapia intensiva in una struttura pediatrica. Qui è morta la bambina di 4 anni secondo le prime indagini per una difterite, una malattia infettiva molto grave che colpisce le vie respiratorie, quasi completamente scomparsa in Italia. La bimba però non era vaccinata. I genitori avevano deciso di non sottoporla alla vaccinazione obbligatoria. Consideravano il vaccino la causa di una forma di autismo diagnosticata a una parente. Anche un cugino della bambina è ora ricoverato con gli stessi sintomi, ma non è in gravi condizioni.
1: Saranno trasferiti i 4 custodi del Museo regionale di Messina che erano in turno la sera di Ferragosto, quando ladri ancora ignoti hanno rubato le opere d'arte di Antonello da Messina. Al momento sono in ferie d'ufficio. È tornata a regolare la circolazione tra Genova e Ventimiglia, dove la sala controlli della stazione ferroviaria era andata in tilt per la scarica elettrica provocata da un fulmine. Treni in ritardo fino a 80 minuti anche a Genova, maltempo in molte zone del nord, allerta arancione in Lombardia, da stanotte anche Liguria e Toscana, a Firenze chiusi parchi e cimiteri. La prima campanella del nuovo anno scolastico suonerà il 7 settembre. I primi a tornare tra i banchi, gli alunni della provincia autonoma di Bolzano, gli ultimi a rientrare saranno gli studenti pugliesi il 17 settembre. Alle 20 la prossima edizione di Capital News.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
4: E a me che l'estate la voglio dolce. Fresca nello stesso tempo.
3: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
5: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

clamoroso questo hit. Disco music a livelli altissimi. Reach Out, I'll Be There, Gloria Gaynor nel 1975, che voi mi insegnate è stato uno degli anni d'oro della disco praticamente. Bene, 5 minuti dopo le 19 partiamo questa terza ora con una piccola precisazione, perché l'attentissimo Giovanni me l'ha fatto notare con il 342-342-2190. Prima mi è scappato detto che il pezzo degli Urge Overkill era originariamente scritto da Neil Young, in realtà no, era un altro Neil, era Neil Diamond. E lo so ragazzi, la concentrazione, lo sapete, arrivati verso la fine della seconda ora comincia a diventare un po' latente, poi la routine delle 3 ore al giorno per 5 settimane sta avendo la meglio su di me, quindi potreste sentirne di tutti i colori. Anzi, sapete che vi dico, alla fine della prossima mi sa che mi prendo un annetto di vacanza. Voi che ne dite? Se può fa, no? Un annetto, dai, così, sabbatico, giusto giusto. Secondo me ci stiamo, ci stiamo. Invece chi si sta preparando di nuovo a ritornare alla grande con un nuovo disco sono gli U2, di Mr. Bonovox, che ci ricascano con una collaborazione con un producer e disc jockey olandese che si chiama Martin Garrix, giovane, tutto sommato. Non è la prima collaborazione, e Bono ha anche firmato delle canzoni proprio per Martin Garrix, e al Tomorrowland hanno presentato questo singolo insieme, diciamo un mesetto e mezzo fa. Martin Garrix and U2, Fireflies.

0: Fireflies, Martin Garrix and U2.
1: E adesso facciamoci dalla navicella spaziale dove navigano dentro i Duran Duran dal 1981 per avere questa istantanea del pianeta Terra da quell'epoca. Duran Duran, Planet Earth.

vedere lo strano effetto che fa. La mia faccia e i vostri occhi e quanta gente ci sta. E se stasera si alza una lira

No, beh, io voglio l'energia di quest'uomo, comunque, di Francesco De Gregori, che adesso si prepara a concludere il 2026 di nuovo nei teatri con una doppia residenza. Una parte il 27 novembre del 2026 al Teatro Sala Umberto di Roma e poi, dopo un mese, dal 25 novembre fino praticamente Natale, di nuovo al Teatro Out-Off di Milano, dove presenterà, in questo caso a Milano di nuovo, ce l'ha già fatto un mesetto, questa Never Green, cioè Perfette Sconosciute, le canzoni meno famose del suo repertorio. Quindi non aspettatevi le rime, non aspettatevi, non so, Buonanotte Fiorellino, tutte quelle cose lì. Le meno, diciamo, note, o insomma quelle forse anche un po' dimenticate, no? Che magari abbiamo apprezzato ascoltando gli album un sacco di tempo fa, ma che poi insomma sono rimaste un pochino lì chiuse in un cassetto. Invece sapete che parlavamo l'altro giorno di un biopic, che più che un biopic, diciamo, è un film dedicato alla prima carriera del trio dei Green Day. Allora, recentemente in un'intervista al New Musical Express, Trey Cool, questo è lo pseudonimo del batterista, ha spiegato proprio, ha detto: guarda, il biopic è una roba da pensionati del rock and roll, invece quello lì è un film che ci ritrae così all'inizio della nostra carriera, ma noi ci sentiamo ancora estremamente attuali. I Green Day sono decisamente una band attuale.

0: Patch Boys. Pensa che Neil Tennant dei Patch Boys faceva il redattore, il giornalista di Smash Hits, che è questa rivista che si occupava di musica, diciamo, per giovani, musica pop. L'ho fatto tra l'82 e l'85, poi piano piano, insomma, è nata l'idea insieme a Chris Lowe di mettere su questo duo, e molta fortuna ha avuto. Questi erano appunto i Patch Boys con West End Girl dall'85 su Radio Capital.
1: Alla voce David Bowie.
2: Just for one day.
3: Alla batteria Ringo Starr.
4: Alla chitarra Eddie Van Halen.
5: Al basso Bernard Edwards.
6: Al piano, Billy Joel.
7: Radio Capital. Che formazione fantastica. Radio Capital. Solo bella musica.
8: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
7: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
9: Chris in Bone, Chris in Bone, Chris in Bone.

0: Studiare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante.

0: scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in

accidenti, come suona anni 70 questo pezzo, eh? Soprattutto come suona vinile, perché questo l'abbiamo trasferito da vinile per farvelo ascoltare. Spesso anche nella Capital Hall of Fame la programmiamo qui su Capital. Sono il duo Loi e Alto Mare, nell'ormai lontano, possiamo dirlo con certezza, 1974, sembra veramente un secolo fa, non mezzo secolo, 4 giorni insieme. Noi ne passiamo anche di più, ma non poniamo di nuovo l'accento su questa questione. Io siamo comunque felice qua di leggere i vostri messaggi. Salutiamo anche Adriano, circondato dai suoi cagnetti, perché no? Salutiamo l'amica Lucy da Marconia o Marconia, non lo so, quando leggo nomi di posti che non conosco, sempre paura di dover far cadere gli accenti. Comunque da provincia di Matera. Da Samuele, che ha gradito i Pet Shop Boys, dice: secondo me non hanno ricevuto negli anni il giusto riconoscimento per il loro contributo all'elettronica. No, l'hanno riconosciuto, e come? Caspita, ma anche insomma da grandi musicisti hanno

pubblico affezionatissimo. Spesso si sono esibiti anche con le loro opere un po' più particolari, meno pop, al Barbican Center di Londra, che insomma è un luogo di un certo spessore dove si esibiscono personaggi insomma di un certo calibro. Quindi insomma no, direi che i Pet Shop Boys ce l'hanno avuti i loro riconoscimenti. E come? 19:35 e adesso qualcuno di più giovane, direi. Shabuzi dal 2024, lui che fa anche il fumettista oltre al cantante. Questa è A Bar Song, sottotitolo Tipsy.

l'idea della chiusura, della fine di qualcosa, c'è sempre un qualche cosa di evocativo, ma direi di malinconico soprattutto, no? Come questa canzone, il tono proprio del cantato di questo pezzo qua dei Semisonic. Closing Time risale al 1998, l'album si intitolava Feeling Strangely Fine e fu una canzone che insomma un discreto successo, ebbe diversi passaggi radiofonici sulle radio, anche su Radio Capital sicuramente all'epoca. Allora, amici miei, stiamo andando al finale, appunto a proposito di Closing Time, c'è una canzone che adesso vi faccio ascoltare che è legata a un serial televisivo, una serie televisiva, nella fattispecie una serie di Netflix. Chissà quanti di voi siano stati una fan della Casa di Papel, dei fan della Casa di Carta, e questa era la sigla di Cecilia Krull, My Life is

2008 e più ti amo, ne aveva già fatto una versione nel 65, non appena il nostro Gino Paoli la tradusse dal francese, perché era un successo di Alain Barrière, si chiamava in originale Plus je t'entends, e lui ne aveva fatto già una versione nel 65. Poi nel 2008 ne ha fatto una nuova versione ed è finita su Fleur numero 2. Queste sono proprio le ultime informazioni che vi do per quanto riguarda oggi, perché abbiamo l'ultimissimo brano a farvi ascoltare e dopodiché ci saluteremo. Ovviamente ci ritroveremo per l'ultima di questa settimana domani tra le 17 e le 20 qui su Radio Capital. E allora giù, una bella cover dal repertorio di Gene Scott-Heron dei Christians.

0: andiamo via.
1: Questi sono i Christians, dicevamo, cover di un pezzo bellissimo degli anni 70 di Gil Cotteron. Poi insomma si, diciamo così, si fa risalire la paternità addirittura dell'hip hop, questa figura della musica di colore, veramente questa figura newyorkese. Siamo arrivati all'appuntamento con le news. Come già detto, ci risentiamo domani alle 17 con Meggi GRM. Saluti a Tommy, Tommaso Checchi che è stato in regia, Anna Filiaggi che ha curato la redazione del programma, e il Capital Yacht Rock arriva subito dopo le news.
2: Corri da Troni fino al 23 agosto.

0: i punti vendita. Croni, non ci sono paragoni.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tretta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre, notebook gaming Lenovo Lock 15 Intel Core i7 SSD 1 tera a 1599 euro. Per te un buono da 300 euro spendibile subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Convieni al tuo portafogli? E a

0: E che l'estate la voglio dolce
1: fresca nello stesso tempo.
2: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
3: Le notizie delle 20. Buonasera da Imma Baccellieri. L'Italia, insieme a Francia, Germania e Gran Bretagna, chiede a Israele di bloccare i nuovi insediamenti dei coloni in Cisgiordania, un progetto definito inaccettabile dai leader dei quattro paesi. E la Corte Suprema israeliana ha annullato la decisione di Netanyahu di chiudere la radio dell'esercito. Secondo i giudici non si può accettare che un'autorità pubblica decida di chiudere il microfono quando le parole di un conduttore non sono di suo gradimento. Questo era scritto nella sentenza. Trump annuncia guerra economica all'Iran e nuove sanzioni e subito in aumento le quotazioni di petrolio e gas. Sulle strade italiane la benzina costa più di 2 euro al litro. Enzo Panizio.
4: Il prezzo medio della benzina ha superato oggi 2 euro al litro per il rifornimento self-service sulla rete stradale. Quello del gasolio è oltre i 2 euro e 10 centesimi. Lo certifica l'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Ministero delle Imprese. Dopo l'annuncio di Trump, il prezzo del petrolio Brent è salito oltre i 94 dollari al barile, in aumento di oltre il 3%. Torna a salire anche il gas naturale in Europa, a oltre 65 dollari al megawattora, ai livelli di marzo, subito dopo gli attacchi statunitensi e israeliani all'Iran. Il prezzo massimo toccato oggi è del 105% più alto rispetto all'ultima settimana prima della guerra.
3: Il consiglio d'amministrazione della banca Monte dei Paschi di Siena ha approvato il piano dell'amministratore delegato Lovaglio. Due offerte per comprare Banco BPM e Banca Generali, così da creare un terzo polo bancario da oltre 70 miliardi e resistere all'offerta di oltre 30 miliardi di Intesa San Paolo, che vuole inglobare l'istituto senese. Carlos Alcaraz parteciperà agli US Open. Il tennista spagnolo ha annunciato sui social il suo ritorno in campo dopo 5 mesi di stop per un infortunio al polso. E oggi al torneo di Cincinnati, quarti di finale per Flavio Cobolli. Alle 21 il tennista azzurro sfiderà lo statunitense Tommy Paul. Una buona serata dalla redazione di Radio Capital.
5: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
6: Nelle prossime ore rovesci, piogge sparse e manchi temporali interesseranno il nord e la Toscana. Nella mattinata di domani poi il maltempo colpirà ancora le stesse regioni, con fenomeni che saranno più intensi su Liguria, Lombardia, Friuli e Toscana. In giornata poi ombrelli aperti su tutto il nord, col maltempo che si estenderà anche su buona parte del centro. Clima caldo e tempo più asciutto al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
7: Questa settimana da Aldi tante offerte, come bocconcini di petto di pollo da 400 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro, e melone verde coltivato in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Benvenuto su Radio Capital Yacht Rock, il meglio di Yacht Rock, Easy Listening e Sweet Soul. Hai ascoltato Flying Sorcery di Al Stewart. Tra poco, Baby I'ma Want You dei Bread. Ma iniziamo con Peg degli Steely Dan. Una curiosità, il celebre assolo fu registrato dopo numerosi tentativi con

Radio Capital Yacht Rock. Questa era Love Will Keep Us Together dei Captain and Tennille. Adesso Living Together dei Bee Gees. E poi What a Fool Believes dei Doobie Brothers.

0: Radio Capital Yacht Rock torna tra poco su Radio Capital.
1: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
2: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.

0: Sunset.
1: Radio Capital Yacht Rock, la più bella musica per viaggiare nell'estate di Radio Capital.

Radio Capital Yacht Rock, questa era Tin Man degli America. Ora Say You'll Be Mine di Christopher Cross e poi You're So Vain di Carly Simon.

su Radio Capital Yacht Rock. Il meglio di yacht rock, easy listening e sweet soul. Questa era What You Gonna Do di Pablo Cruz. Ma subito, Dancing Jones di Nicolette Larson.

0: Terra degli Starship su Radio Capital Yacht Rock. Ci fermiamo un attimo, ma tra poco torniamo qui su Radio Capital.
1: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Torna Trento Live Fest. Dal 28 al 6 settembre, due weekend di grande musica con sei imperdibili appuntamenti. Dal 28 al 30 agosto sul palco Fulminacci, Luca Carboni, Jamie Tights, Mobrici, Tropico e Venerus. Vivi le emozioni di un festival unico tra le montagne e sotto le stelle. Vivi Trento Live Fest. Biglietti su ticketone.it. Info su magellanoconcerti.it.

Lovely Day di Bill Withers, qui su Radio Capital Yacht Rock. Famosa per la lunga nota vocale finale. Se ami queste sonorità, puoi ascoltare la web radio Yacht Rock sull'app di Radio Capital e su capital.it. Ora, Woman's Gotta Have It di James Taylor e poi Lowdown di Boz Scaggs.

su Radio Capital Yacht Rock, la selezione musicale a cura di Gianluca Costella ci ha proposto Muito Más dei De Novo. Adesso Fly Like an Eagle della Steve Miller Band. A seguire Easy Street di Isabel Antena.

0: biggest part of me, degli Ambrosia, su Radio Capital Yacht Rock. Torniamo tra poco.
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€, solo da Old Wild West.
4: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99€. Eurospin, la spesa intelligente.
5: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Entrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.

0: highway.
1: Sunset. Radio Capital Yacht Rock. 2 ore con il meglio di Easy Listening. Sweet Soul e Yacht Rock.

su Radio Capital Yacht Rock. Questa era I Can't Tell You Why degli Eagles. Fra poco Bright Fire dei Fleetwood Mac, ma ora Private Eyes di Hall & Oates.

0: Hai ascoltato Strawberry Letter 23 dei Brothers Johnson su Radio Capital Yacht Rock. Perfetta chiusura dal groove raffinato. Yacht Rock su Radio Capital vi dà appuntamento alla prossima puntata.
1: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
6: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
5: Oh bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
6: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.
7: Solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro. E la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics.

0: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, mini lampada da tavolo a 7,99 € e mini friggitrice ad aria, garanzia 3 anni, a 19,99 €. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Capital Summer Party.

0: davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Corri da Troni! Fino al 23

0: assortimento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
2: Capital Summer Party.
3: Capital Summer Party.

0: Capital Summer Party. Capital Summer Party. La notte. Il meglio della musica è Radio Capital.
1: This is
2: Gold, Gold, Gold.
1: Gold.
0: Da questo momento
2: Capital Gold.
0: Il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
1: Capital Gold.
2: Shh. Listen to the night.

0: Capital Gold.
1: Il programma cult che ascolti solo su Radio Capital. Thank you very much.

Capital Gold, la migliore musica di sempre, solo su Radio Capital.

Capital Gold. Listen to the night.

0: Capital Gold.
1: Solo grande musica. Nella notte di Radio Capital.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

tutta sola verso un cielo nero, nero si incammino. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono,